0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat 2023.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: That's all right. Perché? Che cazzo?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la p***a, piccolo.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: 18 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico.

occupazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital. Blackout, scusate, un lapsus Capital. Radio Capital.

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio, alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in

0: L'informazione di Blackout. L'informazione di Radio
1: Blackout. Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Dit is het laatste uur.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!

0: merda.
1: Salario da fame.
0: Schiene spezzate.
2: Zero diritti e doppi turni festivi.
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Poco profago.
1: Mangerai veramente merda.
0: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continuano

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: questo devi diventare tosto.
1: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura, nemmeno

meno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati.
Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti

je suis le fils d'une société fondamentalement...

Enjoy.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: No, io sono tuo padre.
2: È sempre efficiente lanciafiamme.
3: Il mio preferito.
2: Benvenuto sulla Terra.
4: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

0: E rieccoci qua su Radio Wombat, queste sono le porte di Tannhäuser. Benvenute e benvenuti a tutti.
1: Sì, e oggi ve l'avevamo promesso, vi avevamo promesso una seconda parte della puntata dedicata alle fanzine di cyberpunk che parlavano di cyberpunk italiane, perché c'eravamo addentrate, se vi ricordate, un po' nelle prime aree geografiche. C'eravamo addentrati nell'area più o meno di Roma e dintorni, e in quella di Milano e dintorni. Abbiamo esplorato le varie decoder, InfoXO, insomma varie cose, codici immaginari, un po' di tutto, e vi abbiamo anche un pochino fatto un'infarinata di che cosa significavano le fanzine, e in particolare da dove nascevano e come si sono un po' evolute, ma in particolare l'importanza che le fanzine hanno avuto nello sviluppo della cultura cyberpunk. E ci siamo soffermati per ora perlomeno sul territorio italiano.
0: Sì,
1: perché sennò era un po' un mondo enorme. Però vedremo che questa seconda puntata, ma io perché c'ho il microfono che mi va giù da solo, cioè si allena.
0: Devi annuire nel mentre.
1: Sì, vabbè. E quindi niente, chiaramente se ci mettessimo a parlare anche per esempio del mondo statunitense, ovviamente
0: adios.
1: Ciao, ci avremmo da parlarne per ora. Oggi faremo una piccola infarinata, andremo anche, ci avventureremo, metteremo il naso un po' fuori d'Italia, però ritorniamo almeno in partenza nei nostri lidi geografici e ritorniamo in realtà a Milano per una dimenticanza.
0: Giusto.
1: Perché in effetti abbiamo citato decoder, abbiamo parlato di Fica Futura, di un sacco di robe belle che gravitavano nella scena milanese, chiamiamola così, del cyberpunk degli 80-90, sempre nell'ambito delle fanzine, ma ci siamo un po' dimenticati i grandi vecchi, chiamiamoli così, anche se forse loro non sarebbero così molto d'accordo o contenti, che sono quelli di un'ambigua utopia sempre in realtà nata nel giro milanese, anche se con grandi radici che poi andavano altrove, ma è una rivista che è un po' più antica rispetto alle altre, perché inizia in realtà negli anni 70 e si occupa, per quello anche forse un po' l'abbiamo dimenticato, non ci siamo andati subito a tuffarcisi, perché è un po' una rivista che più genericamente tratta di fantascienza, quindi non è specificamente dedicata al cyberpunk.
0: Certo.
1: È partita negli anni 70 e il sottotitolo è Rivista di critica marxiana.
0: Bellissimo.
1: Quindi sì, infatti veramente titolo mai fu così azzeccato. E vogliamo citarvela perché chiaramente è stato un pilastro, è stato molto importante, molto interessante, ma ve lo citiamo anche soltanto perché uno degli animatori e dei pilastri di questa rivista era Antonio Caronia, che è stato di fatto un po' il traghettatore del cyberpunk in Italia, cioè colui che almeno uno dei, ma forse una delle figure più importanti, che hanno veramente fatto di tutto per introdurre e far capire che cosa era il cyberpunk, e non solo, perché è stato anche un grande cultore, curatore, traduttore di Philip K. Dick. Di lui abbiamo ricordato La macchina della paranoia, una monografia dedicata a Philip K. Dick, molto molto molto interessante, dove ci ha raccontato un bel po' del suo pensiero, da cui abbiamo attinto a piene mani quando si è trattato di fare anche la nostra puntata su Philip K. Dick. E insomma, ovviamente anche dentro un'ambigua utopia si parla di cyberpunk, non soltanto ovviamente, ma se ne parla, e come? E quindi niente, dovevamo citarvela.
0: Assolutamente, a differenza delle fanzine di cui abbiamo parlato, questa è ancora pubblica, è appena uscito quest'anno.
1: Sì.
0: Il 14° volume.
1: Ovviamente si tratta di un progetto in qualche modo anche rinnovato, anche un po' diverso. Perché,
0: sì, insomma, non è più fanzine, assolutamente.
1: No, poi insomma si parlava del 77 quando sono usciti i numeri, e quindi si parla di un po' un altro mondo, di fatto. Le persone non sono più le stesse, alcune come Caro purtroppo non ci sono più, quindi insomma ovviamente si tratta di un altro progetto, ma lo spirito mi sembra abbastanza rimasto intatto. Molto bello, tra l'altro io vi consiglio di andare sul sito, perché come dicevi esiste ancora, il sito è unambiguautopia.it, preciso, dove potete anche leggere un po' i vecchi numeri nell'archivio, insomma andarvi a guardare. E mi piace molto il fatto che ci sono molte foto di loro, della redazione, insomma ci tengono anche a parlare di sé, delle persone che erano in qualche maniera e le persone che sono. Quindi un'ambigua utopia. E altra, ultimo gancio che vi diamo è che l'archivio, il fondo Caronia, perché è stato istituito un fondo Caronia dopo la morte, Caronia ha lasciato un po' la sua enorme biblioteca, il suo enorme archivio preziosissimo al Torchiera, che è un posto occupato, gestito dal milanese, che ha dedicato un'intera ala del suo spazio a questo fondo. Quindi se andate, purtroppo vedevo che online non l'hanno ancora pubblicato, anche se dicono sì c'è, ma non è vero, è una pagina vuota. Ma se andate fisicamente a Milano e passate da quelle parti, potete andare al Torchiera e andare a tingere a quella che è stata veramente una vita meravigliosa come quella di Antonio Caronia.
0: Bello, stiamo andando sul sito Cascina Torchiera.
1: Sì.
0: Cascina Torchiera. Cascina, sì. È un
1: Cascina
0: posto.
1: Pisa.
0: Esatto. Stavo guardando, va bene, molto interessante comunque, anche accidenti, però guarda il sito bello che ci hanno.
1: È vero, sì. E, sì, potete ecco andare.
0: Bibliotorch Interzona Caronia.
1: Esatto. Anche da lì, interzona, si entra direttamente nel cyberpunk. Diciamo che i riferimenti precisi a Barrocks, al cyberpunk, a Gibson sono molteplici, e troverete tracce di cyberpunk un po'
0: Sì, tutto. sì. Qui trovate, potete consultare parte dell'archivio, quindi evidentemente parte dell'archivio è digitalizzata, e le fanzine e tutti i numeri di un'ambigua utopia.
1: Esatto, nonché tantissimo altro materiale che Caronia nel tempo aveva collezionato, e non solo quello che ho fatto proprio da lui, che comunque era tanto, ma anche quello che leggeva.
0: Bellissimo, un po' troppo pulito per essere, però bellissimo.
1: Esatto. E, rimanendo sempre in Italia, ma questa volta staccandoci un po' da Milano, ci addentriamo invece nel giro bolognese. E lo facciamo partendo dalle edizioni Sinergon, che nascono a Bologna tra il 92 e il 97. Diciamo che qui è un progetto che è abbastanza limitato nel tempo, e non si tratta veramente di una fanzine vera e propria, ma di una sorta di casa editrice, cioè un progetto editoriale. Ma come vi dicevamo quando ne parlavamo con la Shake, ricordatevi sempre che si parla di progetti editoriali autogestiti, in qualche modo caserecci, anche se nella qualità erano splendidi, sia da un punto di vista di quello che venivano, dei contenuti, insomma, di quello che facevano, ma anche proprio del come venivano poi diffusi, presentati. Si trattava comunque di mi viene da dire prodotti, anche se è un termine orrendo, comunque avete capito cosa intendo, cioè di lavori, ecco, che erano veramente molto molto molto belli anche da un punto di vista estetico. E qui si parla di un progetto editoriale che cerca di mescolare il cyberpunk, il noir e il situazionismo. È questa volta un qualcosa di molto dedito alla narrativa, che in qualche maniera decide di approfondire il cyberpunk, non tanto come abbiamo visto in altri esempi, attraverso la cosiddetta saggistica, cioè non ci sono, non troverete tanto appunto fanzine o riviste che raccontano che cos'è la cultura cyberpunk,
0: come si relaziona al mondo, all'internet che nasceva, no? Abbiamo visto
1: in altre occasioni, sì. E qui in realtà invece si va proprio a fare del cyberpunk puro narrativo, e infatti ci sono molti molti libri, romanzi, racconti, e che appunto che approfondiscono un po' il lato noir del cyberpunk. Questa forse è una cosa che non abbiamo detto nelle altre puntate.
0: Giusto.
1: Il sottofondo, oltre a tutto lo sfondo di tecnologia di cui abbiamo ampiamente parlato, ma un filo conduttore del cyberpunk, della letteratura cyberpunk, è il noir, cioè queste ambientazioni amare, cupe, sia da un punto di vista meteorologico, piove sempre, comunque sempre
0: perché è spesso catastrofico, per cui la terra o chi per lei di solito è super inquinata o comunque no, cioè
1: sì, queste ambientazioni depressive dove di base ti muovi in questa, ti trascini.
0: A differenza dello steampunk non è il controllo della natura, no, attraverso la tecnologia, ma è la tecnologia che ha preso il controllo dell'uomo, poi alla fine alla base del e quindi questo chiaramente si ripercuote, perché è in versione negativa rispetto a quell'altra più positivista, e anche gli c'è meno sole, molti
1: assolutamente
0: cunicoli
1: sole quasi per niente. Ah, ma tra l'altro, come si diceva anche le altre volte, l'atmosfera è asfittica, è un qualcosa, una tecnologia che non ti lascia veramente spazio per respirare. E c'è di interessante che nel noir, cioè probabilmente, io ora dico un po' a caso, mi lancio, ma secondo me non è un caso che viene presa come ambientazione quella del noir, perché anche nel noir c'è un certo. Nel noir più classico c'è un certo mal di vivere, che non si sa bene da dove arriva, no? Cioè i personaggi sono sempre oppressi in qualche maniera da un, però non so cosa, non è uno Steinbeck che ti dice per filo e per segno il perché quelle persone stanno male, no, lì c'è un'impalpabilità,
0: si sa che c'è la malavita, magari si sa che c'è i politici corrotti,
1: c'è un'amarezza,
0: quindi non puoi fare niente in realtà, no? O sembra che tu non possa fare niente, perché poi
1: poi in realtà e anche lì i personaggi del noir spesso poi in fondo sono molto attivi, ci provano disperatamente, però c'è una certa amarezza, e in questo il cyberpunk probabilmente ha trovato un buon alleato.
0: Sono d'accordo. Tornando a Synergon, si chiamano proprio edizioni Synergon, e anche visivamente, se andate a vedere potete trovarlo per esempio su Archive.
1: Sì, su Archive, sempre da tramite Graphtonline, che è il sito di cui vi parlavamo nell'altra puntata.
0: Quello lì con tutti, no? Hanno archiviato e digitalizzato tutta una serie di fanzine. Io per esempio sto guardando ora Ritorno Alice, il ritorno di Alice Cibernetica. È un libro, sembra un libro.
1: È un romanzo.
0: Notavamo prima con le fanzine che ci hai portato, di cui magari parliamo un attimino. Non c'è niente, non c'è una data di pubblicazione, non c'è niente. È giustamente una fanzine autoprodotta, fatta uno scantinato giù di lì, bellissima nella sua fattura, ma non ha niente, no, di classico, di professionale, come è il significato di fanzine. Qui invece siamo in qualcosa di un attimino più professionale, cioè, o comunque
1: questo è un libro, sì, di fatto.
0: Poi fighissimo, cioè per esempio vi leggo l'inizio, la citazione, no, che si trova sempre nella prima pagina prima di iniziare a leggere il libro. Gli schermi del virtuale sono più labili di quelli tradizionali o degli specchi del passato, offrono sempre di più alla vista. Ci fanno scoprire qualcosa del lato nascosto della scena. Ci fanno superare lo specchio di Alice. Ma il lato nascosto virtuale della scena non è che una scena a sua volta. È necessario cercare al di là, nei modelli, il senso degli spazi virtuali. Sono labirinti di labirinti. Questa è una citazione di Philip... come si pronuncia?
1: Quo. Stranissimo.
0: Quo.
1: Mi viene da dire qua.
0: Come uno specchio su Virtual numero 3, 1993. Insomma, comunque, no, cioè, è una roba
1: sì, classica. E tra l'altro notavo, io ho iniziato un po' a leggerlo, questo romanzo che non conoscevo di, diciamolo comunque, Pino Blasone, ho scritto Piano, ma in realtà è Pino Blasone, e questo romanzo è uscito nel giugno del 96 e ho iniziato un po' a leggerlo, non lo conoscevo ed è anche proprio bello, nel senso ha una bella scrittura proprio secondo me. Ora non perché non me lo dovessi aspettare, però in qualche maniera questo tipo di edizioni è secondo me anche molto curata da un punto di vista proprio anche di produzione letteraria, di linguaggio, anche di storia avvincente.
0: Sì,
1: purtroppo
0: sì.
1: Tanto cyberpunk che si è visto un po' agli sgoccioli un po' dopo, tralasciando i problemi di traduzione di cui ci siamo sempre lamentati, che quindi rendevano la lettura spesso anche dei classici molto farraginosa, ma cyberpunk un po' più nuovo, quello che poi a un certo punto ha iniziato a derivare, che era un po' la fine della scena, era secondo me noiosissimo, scritto male, con queste trame buttate lì abbastanza cliché.
0: Certo.
1: Invece qua cioè, io ho apprezzato molto anche proprio lo stile, molto letterario, molto anche elegante, quindi insomma ve lo consiglio, non è così.
0: Sono tornato sul sito di Torchiera perché le foto sono la più bella di quella. Voglio andare belle in questo posto, assolutamente.
1: Hai visto che sono belle?
0: Meraviglioso. Invece, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
0: In qualcosa di più classico anche qui.
1: Sì, andiamo sul classico, nel senso che non possiamo non parlare. Cioè, siamo a Bologna, siamo negli anni 90, non possiamo non parlarvi di Luther Blissett. Ci stava in qualche maniera.
0: Ma certo.
1: Anche perché Luther Blissett è un come dire un nome, un personaggio, un'entità, poi lo vedremo, lo possiamo chiamare in vari modi, che echeggia ormai, possiamo dire che in tanti e tante sì, hanno sentito questo nome, magari non hanno precisamente chiaro che cos'è, da dove arriva, di che cosa stiamo parlando, però esatto, è un nome che comunque
0: cioè, la vulgata dice va bene, Luther Blissett è il nome che prima avevano i Wuming. No, invece è ben più profonda
1: un po'
0: la questione
1: di più.
0: Sì cioè certo anche il Wuming ha mantenuto questa più o meno questa sorta di collettivo, come si dice, sì, insomma, ecco, beh, sì, insomma, però Luther Blissett invece spaziava molto di più, era un collettivo molto più ampio che spaziava in anche altre arti, non solo quella letteraria e saggistica, insomma.
1: Sì, esatto. E, allora vi leggo velocemente un po' il come dire un Wuming 2 per l'appunto, quindi qui proprio citiamo direttamente loro. Wuming 2, che era comunque, si dichiara, ed era un ex membro del Luther Blissett Project, e che quando deve raccontare che cos'è Luther Blissett dice questo: Luther Blissett doveva essere una specie di Robin Hood contemporaneo, un eroe popolare del quale si raccontano fatti non verificabili e non ci siamo mai preoccupati di confermarli o smentirli. Era un progetto molto semplice, chiunque volesse poteva utilizzare il nome di Luther Blissett per firmare qualcosa, per rivendicare un'azione, un'opera, un articolo, uno scritto, qualunque cosa. C'era solo una regola: chi firmava un'opera con il nome Luther Blissett non poteva poi rivendicare un copyright esclusivo su quella, proprio perché si avvaleva della reputazione collettiva di Luther Blissett, che ovviamente aiutava a dare visibilità a un'opera, e in cambio di questo si doveva lasciare che essa fosse liberamente riproducibile, poteva essere diffusa potesse essere diffusa e rimanesse accessibile a chiunque, purché non a scopo di lucro, che è la forma in cui pubblicammo anche noi il romanzo Q. Infatti Q, uno dei romanzi più famosi di Wuming, se ce lo ricordiamo, uscì con lo pseudonimo Luther Blissett, ancora non era firmato con...
0: Sì, la prima edizione è Luther Blissett.
1: Bellissimo, tra l'altro Q secondo me è forse... secondo Adoro. Me è quello più riuscito, ma
0: bellissimo.
1: Vabbè, questo gusti
0: anche Altair, che è quello dopo. Molto bello, ma Luther
1: Q era veramente bello. Chi voleva poteva informare che aveva firmato qualcosa Luther Blissett attraverso una mail che arrivava alla newsletter Luther Blissett News, quindi qui siamo già in era internet, in modo tale da poter informare la comunità che ruotava intorno al progetto di che cosa era stato firmato. Era anche possibile firmare in questo modo uno scritto in contraddizione con un altro firmato nello stesso modo. Era molto libero da questo punto di vista. Facevamo una trasmissione radiofonica nella quale, se uno di noi interveniva e diceva qualcosa con la quale si poteva essere in disaccordo, subito dopo interveniva qualcun altro affermando: non sono d'accordo con quello che ho detto prima. Ho detto, perché dentro Luther Blissett ci si dava dell'io, perché eravamo tutti loser blissett, quindi non era loser blissett, non erano vari, ma era una sola persona. Una volta che firmavi qualcosa con questo nome eri Luther Blissett, anche se poi potevi fare anche altro con il tuo nome e cognome senza nessun problema. E questo era un po' come descrive Wuming 2 la nascita e il concept, vorremmo dire, di Luther Blissett. Questo pseudonimo, chiamiamolo così, sintetizzando, tocca un po' i vertici della celebrità quando, come dicevamo, viene firmato per pubblicare Q, che esce nel 99, quindi siamo abbastanza alla fine di quell'epoca cyberpunk che vi dicevamo, ma insomma ancora ci siamo nel pieno. Al punto che in quell'anno lì il rapporto Italia dell'Istituto Eurispes include nel capitolo 5 dedicato al tema menzogna verità una lunga scheda sulla diffusione di Luther Blissett, proprio come caso esemplare per raccontare appunto come a volte si può giocare con l'illusione di realtà. In realtà da qui vi potremo raccontare tutta una serie di episodi che hanno caratterizzato Luther Blissett, che sono solo un esempio, perché in realtà ce ne sarebbero 20 milioni, che però forse vi possono dare un po' un'idea di che cosa era. Per esempio, il 31 dicembre del 1999 attivisti e attivisti del Luther Bliss Project compiono un suicidio simbolico chiamato il seppuku. Nel comunicato che l'annuncia, il seppuku viene definito l'ultimo estremo radicale darsi alla macchia di un eroe popolare, ed questo è l'estremo gesto con cui il Luther Bliss Project decide di concludersi in qualche maniera. Nel 2000 i quattro autori di Q, che poi si scoprirà appunto erano in quattro, insieme a un quinto formano il collettivo Wuming, e da lì c'è un po' tutta la storia dei Wuming, che è un po' più nota forse, che però nasce da qua. Come vi dicevamo, ci sono un sacco di nel mezzo, perché questa era la fine, ma nel mezzo ci sono varie beffe, notizie false e robe secondo me molto interessanti, che fanno parte anche quella della cultura cyberpunk dell'epoca, perché si partiva dal voler appunto proprio in qualche modo far emergere l'illusione, quella che anche tu citavi prima quando leggevi la citazione del ritorno di Alice Cibernetica, questo simbolo dello specchio molto caro alla cultura cyberpunk, dove la realtà viene vista attraverso uno specchio, quindi non la vedi più attraverso i tuoi occhi, ma attraverso un mezzo che chiaramente si allude al mezzo tecnologico, ma la realtà che tu vedi attraverso lo specchio è una realtà che ti viene riflessa e restituita in maniera falsata, e quindi non ti puoi in qualche maniera affidare delle realtà che vedi attraverso il mezzo tecnologico.
0: Sì, tra l'altro sto guardando il sito appunto lutherblisset.net e c'è un sacco di roba, ci avrei super voglia di leggere, tipo come fu che Luther Blissett quasi arrivò a Chi l'ha visto. Cronaca dei quattro giorni di guerra psichica durante l'inaugurazione della Biennale del 95, la leggenda della prostituta sieropositiva, il caso Naomi Campbell, la grande truffa alla Mondadori, questo vorrei leggere.
1: Questo ora te lo racconto. Praticamente, detto anche Net Generation, la beffa alla Mondadori, nel 96 alcuni aderenti al progetto forniscono alla casa editrice Mondadori, che voleva sfruttare commercialmente questo fenomeno mediatico di Luther Blissett, in realtà se dobbiamo dirla tutta sì, però voleva sfruttare proprio il nome Luther Blissett. E allora alcuni aderenti a Luther Blissett gli forniscono alla Mondadori alcuni testi alla rinfusa tratti da internet, dicendogli che era un grande romanzo pubblicato da Luther Blissett. Mondadori lo pubblica con il titolo Net Generation, con la chiocciola a posto della A.
0: Fantastico.
1: Che nel 96, insomma, era molto futuribile. E, presentandolo come il manifesto delle nuove libertà. Era una cazzata, chiaramente, era tutta una roba presa di fatto alla rinfusa da internet. adesso ci sturba di meno, perché adesso probabilmente la metà dei libri vengono scritti con l'intelligenza artificiale e non ci turba questo.
0: Ora pubblicano libri cuochi, cioè solo chi fa cucina, sportivi, sono questi che pubblicano.
1: Esatto, e probabilmente manco li scrivono loro.
0: No, e stravendono, il problema è quello.
1: Ecco, sì. E un altro episodio buffo erano le beffe sataniche di Viterbo.
0: Brava, te lo devo chiedere.
1: È buffo, ma fino a un certo punto c'è anche delle connotazioni un po' problematiche, perché tra il 95 e il 97 i quotidiani di Viterbo denunciano la pratica di messe nere e violenze a scopo rituale nei boschi intorno alla città. I giornali condiscono di dettaglio le azioni dei satanisti e la notizia finisce anche su Studio Aperto, ce lo ricordiamo quanto era bello Studio Aperto, dando origine a una psicosi collettiva nella città laziale. La rivendicazione dell'articolata beffa da parte di Luther Blissett avviene in una puntata di TV7, il settimanale di TG1, in cui loro sostanzialmente dicono: ci siamo inventati tutto, era una cazzata. Probabilmente dichiaratamente, cosa poi abbastanza nota, era un modo per far esplodere un po' il problema che a tutt'oggi c'è ancora moltissimo dello sciacallaggio che i mezzi di informazione mainstream mettono in atto sulle disgrazie e sulle sulla cronaca nera sicuramente, ma anche su tutto quello che gli sta intorno, perché come ben sappiamo cronaca nera spesso equivale anche a fenomeni, cioè episodi che non sono episodi casuali, ma che hanno tutto un sottobosco culturale e problematico, patriarcale, eccetera eccetera, su cui non si vuole mettere le mani mai, non se ne vuole mai parlare, ma invece ci si affanna a condirli di dettagli morbosi anche per stemperare la loro portata. Un altro, il falso sito del Vaticano, questo molto bello. Dal 98 ai primi giorni del 2000 viene realizzato da Luther Blissett questo falso sito del Vaticano, che rimane online. Si chiamava vaticano.org, comunque, non
0: certo.
1: E rimane online appunto per 2 anni, con una grafica identica a quella del sito ufficiale, che era invece vatican.va, ma con un intento satirico e depistante. Oltretutto erano gli anni del giubileo e conteneva un falso programma del giubileo del 2000 e con dei testi manipolati di encicliche papali false.
0: Questa è bella.
1: Questo è molto bello. Sì, questo non me lo ricordavo assolutamente. E questo era Luther Blissett. Ora chiaramente poi nel mezzo ci hanno messo anche tante altre cose, alcune delle quali anche un po' più serie, ecco, però diciamo che l'intento era destabilizzare in vari modi la cultura mass mediatica, potremmo chiamarla così, dell'epoca, e anche far riflettere per esempio sull'uso della rivendicazione della paternità delle opere, e quindi quanto è insensato il diritto d'autore, il copyright, quanto invece è più stimolante e interessante andare verso un allargamento della produzione collettiva di saperi. Fatto, siamo arrivati a Luther Blissett passando alle fanzine, perché tra il vario materiale che troviamo su Grafton 9 ci sono diverse cose firmate Luther Blissett, tra cui un libretto che si chiama Cyber Underground, un viaggio nel mondo delle filosofie digitali del 2001, un'enciclopedia a tutti gli effetti sulla cultura, sottocultura cyberpunk e però anche sulle sue radici, quindi dal situazionismo a Marcuse, cioè si arriva veramente a toccare un po' vari temi che però effettivamente erano quelli che hanno composto poi l'immaginario e la cultura cyberpunk, quindi anche quello era un modo. Io mi ricordo, ora questo libro non me lo ricordavo, non penso di averlo mai avuto, però mi ricordo quanto erano preziosi questo tipo di libri, di pubblicazioni. Io ne ricordo un altro che sarà stato del 97-98 sui centri sociali, edito dalla Castelvecchi, che non essendoci internet, per me da pischella era il modo in cui tu sapevi che cazzo erano i centri sociali,
0: certo,
1: e quanti ce n'erano, dove erano, quanto erano sparsi. Questo tipo di enciclopedie, potremmo chiamarle così,
0: era fatto bene?
1: Era fatto piuttosto bene, sì. Era interessante. E c'era chiaramente, che ne so, quello sui centri sociali era buffo perché c'erano gli orari, che ne so, oppure puoi andare lì alle ore X, oppure questo non c'è andare perché tanto è sempre chiuso, quell'altro non ti ospitano.
0: Vabbè, la guida alle osterie d'Italia, la guida ai centri sociali d'Italia, esatto. Bello, da un certo punto di vista bello, poi non si può fare, però bello.
1: Molto divertente. E quindi così, su sempre questo cyber underground che vi parlava come dire, dei mostri sacri e della cultura cyberpunk, si dice, tra l'altro, se vi chiedete perché dovreste leggere mai William Gibson, potrei rispondervi anche solo perché è riuscito a scrivere che il cielo sopra il porto aveva il colore di un televisore sintonizzato su un canale morto.
0: Certo.
1: E quindi qua trovavi un po' tutto quello che era effettivamente il panorama a tua disposizione per quanto riguardava il cyberpunk, e questo era firmato a Luther Blissett.
0: Bellissimo. Io tra l'altro stavo leggendo un paio di articoli qua e là, e diverse volte ho trovato citazioni proprio alle fanzine in cui dice: se volete la roba buona è lì, dicono Luther Blissett.
1: Ma sì, ma vedrai, era molto interessante anche per quello, perché poi ti dava delle ricette non convenzionali,
0: eh,
1: che ti diceva, vai a leggere il libro della Mondadori.
0: Non devi stare dietro a editor, appunto la casa editrice che ti mette i paletti. Poi dopo uscì per Cusci, per Einaudi, ma che comunque è quel grande cappello lì.
1: Sì,
0: quindi
1: esatto.
0: E alla fine siamo lì. Va bene, ci fermiamo un secondo prima di passare a invece a uscire.
1: Usciamo un po' non dal seminato, ma
0: no,
1: usciamo sicuramente da Bologna.
0: Oh, usciamo da
1: Basta.
0: Bologna. Rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser.

0: Rieccoci tornati sulle frequenze di Radio Wombat 1359 onde medie. Queste sono le porte di Tannhäuser e questa è la seconda puntata dedicata alle fanzine italiane e non.
1: Esatto, madonna sto microfono che mi si abbassa. Sì, e eravamo a Bologna e ora riscendiamo un pochino perché, come dicevamo l'altra volta, sì, il fenomeno, chiamiamolo fenomeno, fanzine, cyberpunk e affini, era un qualcosa che esisteva veramente in maniera trasversale, per cui uno si aspetta che in una città come Bologna, per esempio, che negli anni 90 era abbastanza un fermento culturale, ci sia qualcosa del genere, ma non era soltanto in queste città, era piuttosto diffusa. Poi alcune sono emerse di più chiaramente ed altre sono rimaste più hanno magari fatto uscire pochi numeri, riuscivano a distribuirla poco, per cui magari non le trovavi.
0: E poi sai quante non conosciamo,
1: magari, per quello, sì, magari che ne so,
0: uruguaiana, può darsi, non sia arrivata,
1: ma sì,
0: alla,
1: ma
0: grande pubblico,
1: ma certo, però era un qualcosa di effettivamente molto diffuso che magari davvero potevi fare anche se eri in pochi, se eri due o tre,
0: sì, certo,
1: lo facevi,
0: certo,
1: uguale. E tra i vari posti dove nasce, rimanendo per ora in Italia, c'è anche Bari, che è il teatro, per così dire, di una rivista che poi è stata molto importante in Italia, che è Neural. È stata, e lo è ancora, nel senso che adesso chiaramente esiste ancora, ma è, come dire, ha un po' perso il suo contorno, quindi è qualcosa di ovviamente diverso. Ma al tempo fu una rivista molto importante, molto seguita, e che nasce anche questa intorno più o meno all'inizio degli anni 90, il 92 se non sbaglio, ed è una rivista quadrimestrale che si definisce di arte dei nuovi media, new media art, musica elettronica e activism. Era una rivista che esplora, ne abbiamo parlato un po' meno in queste due puntate, ma esplora una di quelle correnti molto importanti in realtà all'interno del cyberpunk e del, mi viene da dire, anche dell'activism in generale, che era la corrente artistica, quello che veniva chiamato tutto il mondo, diciamo, di arte digitale, di insomma artivism, cioè, aveva vari nomi e pseudonimi, potremmo dire. Questo tipo di arte esplorava in maniera programmatica le possibilità date da delle tecnologie. Quindi abbiamo parlato nella scorsa puntata dell'arte fatta attraverso, per esempio, le fotocopie, quindi la fotocopia come mezzo per sperimentare, i collage fatti con le fotocopie, mille cose. Si trattava di un'arte piuttosto povera, perché adesso si investe parecchio in realtà sull'arte digitale, su, che ne so, mi viene in mente la grafica 3D, sulle animazioni 3D, questa roba qua adesso c'ha fiumi di miliardi che ci vengono spesi. Al tempo era una roba effettivamente piuttosto pioneristica, per cui
0: anche un borderground.
1: Eh sì, cioè si parlava di un tipo di arte davvero sperimentale e che non presupponeva l'utilizzo di grandi soldi, di grandi risorse. Tu potevi fare sperimentazioni di questo tipo con il computer da casa, che però era comunque da poco che esisteva, era una cosa strana che tu ti potevi finalmente permettere, e attraverso quello riuscivi a disegnare con un computer, cosa che finora potevano fare soltanto magari chi ci lavorava. E però tutto ciò non era così dispendioso a livello economico, e quindi fiorisce un po' questa corrente all'interno del cyberpunk, tant'è che tutte le fanzine, i libri, in generale l'editoria cyberpunk, come abbiamo detto più volte, sono anche corredate da immagini molto belle, molto interessanti e mai banali, devo dire. A volte possono piacere di più o di meno, alcune sono quasi, ci suonano quasi ingenue dopo tutto il tempo che scorre, però molto interessanti, perché erano anch'esse parte di quella cultura lì.
0: Ho una riflessione da fare. La riflessione è questa: stiamo parlando di Neural. Sì. Neural che iniziò proprio parlando di cyberpunk, per questo lo abbiamo inserito all'interno di questa rassegna di fanzine legate al cyberpunk, musica elettronica, realtà virtuale, insomma quell'ambito lì. Poi dopo nel 97 però comincia attraverso l'internet, perché arriva internet, a diventare qualcosa di realmente virtuale, diventa Neural.it. Allora l'arrivo di dei siti, l'arrivo dei blog... rispetto alla fanzine, che era magari una cosa autoprodotta ma tendenzialmente collettiva, mentre il blog, tutto sommato, alla fine l'internet, che era qualcosa che doveva condividere, cioè portare la condivisione, però poi forse ha portato all'individualizzazione della produzione. Non so se mi spiego.
1: Sono molto d'accordo, sì. Sì, anche perché presupponeva un utilizzo individuale a casa, perché ora prima abbiamo parlato effettivamente anche nell'ultima puntata del fatto che te magari da pischello andavi a cercarti la fanzine nel centro sociale, ma lì c'era un momento di condivisione sia nel momento in cui tu la andavi a trovare, perché comunque andavi a un banchino dove un altro ti chiacchieravi, magari gli chiedevi consiglio, ma questa è bella, no aspetta ma leggi anche quest'altra, quindi c'era in qualche maniera uno scambio anche solo nel momento in cui tu la andavi a comprare. Poi c'era spesso una lettura collettiva, perché magari quella lettura poi la facevi insieme ai tuoi amici, perché magari tu ce l'avevi ma i tuoi amici no, quindi magari la porti a scuola.
0: Giusto.
1: O la leggi o poi te la passi, quindi una roba che sì, già attraverso lo strumento in sé è collettiva effettivamente. Dal momento in cui questa roba diventa fruibile in maniera facile da casa tua, sia chi scrive sia chi legge sta isolato in qualche maniera, quindi sono molto d'accordo.
0: Manca questa parte effettivamente poi di incontro anche, non in solo incontro spirituale attraverso la lettura, ma un incontro anche fisico, poi alla fine anche fisico con l'opera stessa, cioè il toccare rispetto al guardare c'è differenza. Questo non per demonizzare assolutamente,
1: no, però
0: l'internet, però...
1: Ma guarda, non era un caso che almeno in Italia il cyberpunk ha avuto un momento di splendore con il primo hack meeting, mi viene da pensare, che era del 98, e io ero piccola, me lo ricordo a tinte vaghe, però...
0: E sei stata? Sì. Ah, fantastico!
1: Sono andata, me lo ricordo come un qualcosa di mitologico e certo. Appunto dei ricordi tipo veramente leggendari. E però era proprio bello, e poi questo si è conservato peraltro per fortuna nello spirito di hack meeting, almeno in Italia, del fatto che però ti devi conoscere, cioè è un momento completamente fisico in cui sì, magari c'è della tecnologia, perché c'era un botto, anche più di ora in realtà al tempo, perché al tempo era il momento in cui tu
0: in
1: potevi
0: proporzione, certo.
1: Sì, ci arrivava la gente con le furgonate di computer, perché pesavano tantissimo e arrivavano, c'era, mi ricordo, la banca degli organi, chiamata così perché tu scambiavi le RAM, gli hard disk, perché era una roba che sennò non era così semplice fare, e quindi c'era tanto hardware, tanta tecnologia fisica che però tu potevi toccare, scambiavi con gli altri, ed era un momento, e quello era vissuto come il cyberpunk che si materializza in qualche maniera,
0: sì, senza dubbio.
1: Sì, e l'immaginario era quello, cioè l'estetica era quello, era quella lì, e tutte queste immaginario estetico, per esempio, di fiumi di cavi aggrovigliati che poi troviamo in Akira, troviamo ovunque, ma lo vedevi pure lì,
0: cioè,
1: sporchi e tutto, quello era. E sì, effettivamente, quando poi tutto si è rinchiuso un po' più nell'internet, è persa un po' questa storia.
0: Questa parte qui sì, poi è chiaro, hai accesso a una quantità di informazioni che prima, appunto, come dicevamo, ti erano precluse, te le dovevi andare a cercare, ma probabilmente non le trovavi. E ora invece puoi avere magari un libro stampato di là dal mondo, o lo puoi avere sotto mano attraverso l'internet, perché poi è grazie all'internet, cioè grazie a un'interfaccia che puoi vedere da qualsiasi parte del mondo. Però ci sono i suoi lati negativi, però, come dire, non è lo strumento, no? Il problema è la società che
1: ha fatto quello strumento
0: ad usare quello, sì, tra l'altro, ma è la società che ti porta a usare quello strumento nel modo sbagliato, casomai.
1: Sì, esatto. E detto ciò, diciamo che c'è stato anche un momento, come lo vedremo ora a breve, in cui l'internet, cioè certi contenuti li trovavi solo su internet o quasi, e ancora quello poteva essere ancora un po', era una fase forse di transizione in cui ancora però era un internet che serviva a, come dire, a condividere ed a, e aveva ancora una fruizione più collettiva. Parlo per esempio dei bollettini di ECN di Isola nella Rete. Si sta parlando di un progetto che nasce anche lì alla fine degli anni 90. Abbiamo già detto nella scorsa puntata che prima dell'avvento di internet, insomma, quando si iniziava ancora a ragionare, cioè erano ancora, l'internet era ancora una roba all'orizzonte, però di pari passo i giri di movimento, di, chiamiamoli così, ragionavano di farsi le proprie reti, di farsi
0: certo.
1: la propria isola nella rete. E nasce Isola nella Rete, che non a caso è anche il titolo di un libro di Sterling, uno dei capisaldi della letteratura cyberpunk, che proprio vedeva in questo mondo capitalista di fatto che sfruttava la tecnologia a proprio vantaggio, vedeva un mondo dove c'erano anche però delle piccole isole di resistenza che provavano ad andare avanti con delle regole diverse, con delle dinamiche diverse. Chiaramente tutto ciò aveva il suo specchio nel mondo dei centri sociali che nascevano in quel momento, quindi era il momento storico della nascita dei centri sociali in cui si diffondono di più. Fijo. In Italia. E quindi la dinamica è esattamente la stessa, così come ci servono delle isole nel mondo reale, che siano le nostre tane, i nostri nidi, dove possiamo stare bene, sperimentare forme di socialità diversa. Stessa cosa proviamo a farlo dentro internet. Così nasce Isola nella Rete. Tra l'altro, puntata dedicata a questo argomento la troverete su Radio Wombat nei prossimi mesi, sulla trasmissione nostra dedicata alle varie lotte del passato, e che niente ha parlato prima di Strano Network e adesso a breve parlerà anche di Isola nella Rete. Comunque tutto ciò, senza entrare troppo nei dettagli perché sarebbe lunga, comunque tra il 91 e il 92 questo mondo e questo progetto Isola nella Rete e ECN iniziano a realizzare dei bollettini, delle sorte di bollettini, delle fanzine, dei giornali che riportavano sul mezzo cartaceo, quindi di fatto impaginavano e poi stampavano quelle notizie che circolavano.

0: il mondo digitale, perché al tempo non era così, così ovvio e c'era abbastanza diffidenza verso questo strumento, ma anche il contrario, cioè come fare in modo che il mondo digitale comunque tenga delle radici ancorate nel mondo fisico. E quindi vengono buttati fuori questi bollettini, e che sono bollettini che principalmente trattano di discussioni all'interno del mondo dei centri sociali e dell'area di movimento italiane di quel momento. Quindi sono bollettini che raccontano cosa sta succedendo, delle discussioni, delle varie assemblee e tra l'altro, come dire, tracciano un dibattito molto vivo, con delle tinte molto, molto vivaci. È un quadro, quello che si legge dai bollettini di ECN, molto vivo, appunto. E questo è più o meno, e questo era secondo me un po' la via di mezzo, cioè nel senso il momento in cui si prova ancora a non rinchiudersi soltanto nella rete, ma a tenere un po' i piedi in due staffe, come dire.
1: Esatto, parliamo al passato, ma in realtà è qualcosa che esiste ancora. Non è una roba totalmente morta.
0: Beh, no, no. Ora, ECN è un progetto che esiste nel senso che poi negli anni si è trasformato fondamentalmente in un server autogestito.
1: Esatto.
0: Che era un po' il padre o il nonno di Autistici Inventati, anch'esso progetto di server autogestiti che invece esiste da più di 20 anni e che esiste a tutt'oggi. Ecco, ECN era un po' chi aveva iniziato tutto ciò, e prima era anche un po' altre cose, era un progetto più
1: certo.
0: Poi di fatto negli anni è diventato
1: militante.
0: Quello ha continuato anche ad esserlo, e a un certo punto
1: è comunque militante,
0: però a un certo punto è diventato più soltanto un server dove appoggiare alcuni siti, però esiste ancora, è meno vivo di prima sicuramente, ci sono però ancora alcuni spazi italiani che hanno il proprio sito su ECN, quindi insomma.
1: Ecco, per esempio, comunque se volete andare a vedere www.ecn.org, dove c'è la famosa, io lo conoscevo principalmente per quello, la famosa mappa delle aggressioni fasciste.
0: Ah sì, è vero, Antifa.
1: Per la prima volta io ci sono raggiunto proprio per questa mappa qua, attraverso questa mappa qua, dove se voi cliccate, interattiva, vi fa vedere dove cose, è un racconto di cosa è successo in tutta Italia. Stavo notando, sono andato a guardarmi un po' la Toscana, non ci sono quelle grosse. Cioè, Piazza Dalmazia,
0: no, anche perché
1: quella roba lì non c'è.
0: Temo che sia finito prima il progetto.
1: Forse non l'aggiornano più, dici?
0: Temo di sì.
1: Può darsi, però comunque è una roba secondo me interessante farci un salto per capire di cosa vi stiamo raccontando.
0: Ma anche perché è difficile parlare effettivamente del cyberpunk letterario, culturale, artistico in Italia se non lo si lega a questo tipo di cose, perché in Italia il cyberpunk è stato molto, sempre molto politico, non solo, ma in buona parte sì.
1: È vero.
0: E anche nel resto del mondo, devo dire, però in Italia effettivamente era molto legato a tutta questa parte che vi diciamo qua, quindi fa parte anche questa della medaglia, ecco, è una delle facce della medaglia.
1: Sto guardando, che cos'è Crypto?
0: Crypto era un altro progetto, insomma ci sono moltissime cose, perché al tempo, fra l'altro, poi si amplierebbe all'infinito, un'altra delle correnti storiche del cyberpunk è molto legata all'hacking, all'activism, era il movimento cypherpunk, quindi il movimento si in qualche modo preoccupava di diffondere l'utilizzo della crittografia e che rivendicava anche il diritto all'anonimato e a non essere censurate, insomma c'era tutta una serie di cose, e mettevano in atto anche varie azioni, insomma c'avevano un movimento piuttosto interessante, e fa parte di quel tipo di scena lì, che è una scena di base molto tecnica, alcuni di questi progetti, tra cui Crypto o altri che potete trovare. C'era, tra l'altro, ma neanche lì entreremmo in un altro mondo ancora, in un altro universo parallelo, proprio di quegli anni esce Kryptonite, che è un libro autoprodotto fatto dai primi giri,

0: autori li abbiamo trovati anche su Decoder, quando abbiamo parlato di Decoder nella scorsa puntata, Lookpack, Martha McKenzie e vari, erano gli autori di questo Kryptonite, che era di fondo un libro molto strano, molto bello, pieno anche di illustrazioni, che fondeva racconti cyberpunk, noir, eccetera, con il primo hacking, e quindi con ricette pratiche di freaking, di
1: Certo.
0: cyberpunk, e le mischiava, parlava della prima crittografia, del PGP, di varie cose, le mischiava però anche con la narrativa cyberpunk.
1: Sto vedendo che se vai praticamente su archive.autistici.org e ti riconnetti, insomma, a questo circuito qua, c'è Criptoribelli Autodifesa Digitale. E se clicchi c'è il vecchio sito che ancora esiste ma che non funziona più, che è incredibile. Sfondo verde con queste due praticamente frecce, una va verso Watching Us e da Watching Us va verso Watching Them e sono, come si dice, intermittenza, bellissimo.
0: E mi ricordo, questo proprio si va sulla vecchiaia, che mi ricordo questa roba si stampava per tornare, no? Questa
1: Certo.
0: roba qui non la trovavi solo online, anzi, online chi la vedeva erano poche le persone che ci andavano. Tu la stampavi, la stampavi, la portavi alle distribuzioni, le mettevi nei banchini, la davi via il più possibile, le persone se la condividevano in quella maniera. Anche le ricette pratiche, tecniche.
1: PGP Private Idaho Client Mix Master. Sto leggendo, sto
0: Esatto.
1: vedendo un po' tutte.
0: Eh sì, ed era
1: Molto
0: tutta
1: figo.
0: roba che tu imparavi così,
1: Tra l'altro anche in
0: io.
1: inglese, cioè
0: Sì.
1: sito doppio, fantastico.
0: Quella roba io tra l'altro ce l'ho ed è le cose che io usavo per studiare, però comunque non è che
1: Ma
0: c'era.
1: la guida di autodifesa digitale un po' viene da qua,
0: La guida
1: in parte.
0: d'autodifesa digitale arriva parecchi anni dopo,
1: No,
0: in
1: certo.
0: realtà,
1: Chiaro, chiaro,
0: ovviamente, che ha un, per chi non lo sa, vabbè, un libro che è stato tradotto dal francese ed è in realtà un progetto, no, che arriva molto dopo, non arriva direttamente da qua, però diciamo che sicuramente ha attinto a quel mondo là e le sue radici, sì, arrivano anche dal cyberpunk e da tutta quella cultura di rivendicazione del diritto all'anonimato, che comunque era parte integrante del cyberpunk.
1: Certo, era molto più semplice forse l'anonimato prima.
0: Sì. Oddio, per quanto ricordiamoci che il creatore del PGP, che ha inventato il software del PGP, che era un software per cifrare le mail di base, che viene ancora oggi usato, è molto usato, ma per farlo uscire dagli Stati Uniti, siccome era considerato un'arma, perché la cifratura
1: Certo,
0: era considerata arma dal governo degli
1: chiaro.
0: Stati Uniti e quindi far uscire il codice era considerato esportazione di armi, quindi noto e famosissimo l'episodio in cui lui si tatua sulle braccia il
1: Fantastico.
0: codice del PGP per
1: Bellissimo.
0: farlo uscire alla frontiera, per dire.
1: Bellissimo. Bellissimo. Un libro. Perché non hanno scritto un
0: Ma
1: libro?
0: mi sa che l'hanno scritto,
1: No, mi
0: eh.
1: si è spento il computer.
0: Oh
1: Vabbè,
0: no!
1: non importa, lo riavvio.
0: Mi sa che l'hanno scritto, te
1: Vabbè,
0: lo dire, ma mi sa.
1: Prison Break parla di esattamente di questa cosa qua, tatuarsi
0: Cose
1: le cose,
0: importanti.
1: esatto.
0: Anche Memento. Come si chiamava quello che si dimenticava le cose e che se
1: Memento,
0: le
1: bellissimo Memento, mamma mia.
0: scrive? Molto bello. Quindi, mentre tu riavvi il computer, se vuoi potremmo mandare, però forse non.
1: Sono pronto quando
0: Ah,
1: vuoi,
0: c'hai un altro
1: sempre
0: computer, però
1: pronto.
0: quanti computer hai? Potremmo mettere un altro brano
1: No, la
0: musicale.
1: musica deve essere sempre autonoma e funzionante,
0: Bravo, bravo.
1: sempre. Poi
0: Mi piace, questo lo potremmo scrivere da qualche parte.
1: Esatto.
0: Indipendente e autonoma la musica. Va bene, quindi mandiamo un altro brano e poi ci prepariamo per l'ultima parte in cui vi finiamo di tediarvi con le fanzine cyberpunk.
1: A fra poco.

0: Questi erano i Rage Against the Machine. Li ho scelti un po'. Vabbè, questo è un pezzo iconico, l'abbiamo sentito 100 milioni di volte. A me non stanca mai, però capisco che possa stancare.
1: Beh, però era perfetto, direi. Per
0: sì, cioè, esatto. Cioè, loro è appunto la rabbia contro le macchine. E poi anche questo pezzo qua, insomma, parla molto di... Loro io non ho mai... Cioè, sono americani, no? I compagni americani sono difficili da definire compagni fino in fondo, però oggettivamente
1: no.
0: Li puoi tagliare fuori, no, quelli veri, sì, diciamo, però
1: beh, loro secondo me sono stati molto importanti,
0: dai, sì, secondo me sì, tutto sommato
1: sì, d'altra parte erano anche la colonna sonora di quegli anni, cioè,
0: sì, è vero,
1: cioè quelli ascoltavi a un certo punto, non vero. Solo, però insomma.
0: Parlavamo invece di un'altra cosa mentre ascoltavamo i Rage Against the Machine, cioè della questione della dell'essere un dell'aspetto di artigianato che c'era nell'inizio, nella scoperta di internet e anche nelle fanzine, chiaramente sono totalmente artigianali, quindi si collega bene al tutto. Diavolo, mi era venuta in mente un'altra cosa legata all'artigianato, ecco, e ce l'ho, che ora invece si è persa un po' questa parte di artigianato, nel senso non è che non c'è, però abbiamo già tanta
1: piano.
0: Sì, abbiamo già tanta roba pronta, cioè te ti puoi comprare due o tre pezzi, sono più o meno ora meno facili da trovare perché non ci sono le risorse per produrli, perché si è prodotto troppo e perché ci sono interessi geopolitici, però prima invece era, come dicevi, no, lo scambio di pezzi per pezzi anche magari sconosciuti o diversi, o invertarsi, che ne so, nuovi mezzi di raffreddamento, nuovi quindi c'era una parte di artigianato. Questa cosa non c'è più, o si è persa in parte, o è più labile. Cioè, però la radio secondo me ha mantenuto, però in parte, uscendo da quella commerciale chiaramente, la parte di artigianato rispetto invece all'internet.
1: Sì, anche perché la radio è, secondo me, per sua natura un qualcosa che è uno strumento che per farla, per ascoltarla è un altro discorso, certo. Ma per farla hai bisogno di essere tutti insieme, cioè nel senso è un progetto collettivo per sua natura. Per fare una radio, per fare podcast è un'altra cosa, però quello è un altro strumento ancora.
0: Esatto.
1: Mentre invece lo strumento radio è effettivamente qualcosa di collettivo per forza, e anche ha una componente tecnica. Che poi quello dipende da radio a radio, quanto decidono di farlo insieme, per esempio, quanto decidono di delegare, certo, a degli specialisti, ma di base anche quella è sicuramente un aspetto che chi fa radio, anche se fa semplicemente arriva e fa la conduzione e basta, però non può del tutto ignorare.
0: No.
1: Quindi sì, certo, c'è un aspetto che mantiene.
0: Sì, anche perché probabilmente la radio, al di là di, cioè, nel suo essere, rimane un qualcosa di non domabile fino in fondo. No, cioè, a un certo punto le onde vanno, non le puoi fermare, puoi inventare tutti i jammer, tutto quello che vuoi. Però non puoi bloccare il passaggio delle onde in tutto il mondo, mentre l'internet, anche quello non lo puoi bloccare totalmente, però
1: insomma
0: è
1: ci
0: più
1: riesci
0: facile,
1: molto bene, sì.
0: Esatto,
1: lo puoi anche domesticare molto meglio. Ora la radio si è visto che magari, cioè ecco, anche lì la radio effettivamente è uno di, poi anche qui potremmo spaziare moltissimo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: è un,
0: certo,
1: argomento complessissimo, ma effettivamente la radio è forse un po' per certi versi inspiegabile, o perlomeno inspiegato, il come mai continui da 100 anni e passa a essere veramente intramontabile in qualsiasi contesto geografico, politico, sociale. Evidentemente è un qualcosa che hanno provato anche molto anche lì a metterci le mani sopra, a renderlo, però non viene così bene come altri strumenti, evidentemente. Poi, per carità, cioè insomma, se guardiamo la maggior parte delle persone che ascoltano radio in Italia, per esempio, immagino che l'ascoltino attraverso radio circuiti commerciali,
0: certo,
1: che,
0: certo,
1: quindi sono più che addomesticati,
0: certo.
1: Però del tutto non ti riesce questa cosa.
0: Va bene, niente, era un aspetto interessante. Comunque gli anni delle fanzine dedicate al cyberpunk erano dedicate al cyberpunk proprio perché c'era l'arrivo, la nascita di questa novità che era internet e che dava degli strumenti innovativi, diversi, nuovi, anche per il dissenso.
1: Ma sì, ma guarda, veramente la cosa interessante che è difficile rendere, forse, non so se siamo riusciti in questo poco spazio a renderlo, certo, è che il cyberpunk andava davvero di pari passo con un sapere tecnico, cioè con una voglia di conoscere gli strumenti. Quindi da un lato c'erano tutte le fascinazioni letterarie, la curiosità anche solo estetica della macchina, tutte le questioni filosofiche che abbiamo detto anche precedentemente. Dall'altro lato c'era la curiosità proprio hacker del aprire la macchina, vedere cosa c'è, come funziona e come posso farla funzionare meglio, come posso ripararla.
0: Ecco, bravo, esatto, anche e soprattutto quello, cioè essere autonomo e poi magari insegnare anche a qualcun altro ad esserlo, perché comunque non è che c'avevi grandi alternative,
1: no,
0: soprattutto all'inizio.
1: No, infatti. Sì, ma poi davvero era una cosa, non per niente erano gli anni in cui sono nati i primi e-club, quindi anche lì era un modo in cui tu parlavi di cyberpunk, leggevi il cyberpunk, ma facevi le cose, facevi l'hacking, leggevi, che ne so, le BBS. Io mica ce l'avevo a casa il computer con la BBS. Io la prima volta che ho avuto accesso a una BBS ero con altre 5-6 persone intorno a me, perché fantastico. Se no non c'avevo accesso a quella roba là. Tante altre persone hanno avuto un accesso più individuale, a dirla tutta, però certo, non era così scontato. E in realtà sì, era un modo molto molto interessante. E poi ci sarebbe da dire che c'erano anche lati negativi o più oscuri, per esempio era un mondo di base molto maschile, ci sarebbe, insomma, erano elite un po' private, un po' anche che generalmente tendevano a sbatterti fuori.
0: Ma è un mondo che ancora, quell'underground, no, è un pochino più vaccinato da un certo punto di vista, ma è un mondo ancora molto maschile.
1: Sì, il che è strano, va quasi in contraddizione con quello che finora dicevamo e raccontavamo, sì, del cyberpunk, sì, che invece di per sé avrebbe liberato le persone, sì, avrebbe, sì, potuto dare anche una possibilità di esplorare le proprie identità, proprie. E in realtà poi molto spesso alla prova del 9 le comunità o comunque i giri cyberpunk non hanno saputo davvero sfruttare tutta quella libertà che avrebbero avuto in mano.
0: Poi sai, fare col senno di poi è chiaro, è facile, esatto, sì. Quindi non è una critica, è un'analisi, chiaramente.
1: Sì, anche perché poi nel frattempo non è che il mondo intorno era neutro, cioè chiaramente certo, che facevi quello che potevi in un mondo che ti diceva di fare il contrario continuamente quindi insomma, ora poracci, non è che gli si può manco dire che dovevano fare tutto loro. Però sì, detto ciò, abbiamo detto che
0: ci manca l'ultima chicca.
1: Sì, vi abbiamo promesso che saremmo un po' espatriati, saremmo andate un po' oltre i confini nazionali, e quindi vi prendiamo, come vi dicevamo, ci sarebbe veramente troppa roba di cui parlare, quindi ci concentriamo su due esempi che sono per l'appunto esempi, che però ci sembravano carini già citare. Uno è il cyberpunk, antologia di testi politici a cura di Raff Valvola Scelsi, edito per la Shake. Anche qui lo potete trovare su Archive, anche linkato tramite il sito grafton9.net, di cui vi abbiamo lungamente parlato. Questa è una rivista che ha la forma di un libro a tutti gli effetti, perché è molto corposa, sono più di quasi 200 pagine, tra l'altro anche qui con le tipiche illustrazioni estetica delle grafiche della Shake, che erano veramente bellissime. Ed è un'antologia di testi scelti all'interno del mondo cyberpunk, prevalentemente statunitense, ma non solo, perché c'è anche cose che arrivano dalla Germania e da altre parti d'Europa. Però c'è una forte componente statunitense, a dirla tutta, anche perché effettivamente quel mondo lì negli Stati Uniti in quegli anni era vivissimo e molto interessante. E in questa antologia, che di fatto è come se fosse un'antologia delle fanzine, perché di base prendeva articoli che non tutti, ma la maggior parte erano usciti su fanzine o riviste, vi dà veramente una bella infarinata di quello che era lo spirito di quel momento. Vi faccio una carrellata dell'indice solo per darvi un'idea, è diviso in sostanzialmente in macro argomenti. Si parte dalla letteratura cyberpunk, dove c'è per esempio la prefazione di Mirror Shades di Bruce Sterling, di cui parlavamo nella puntata scorsa, che è un po' stato il manifesto del cyberpunk, una prima antologia di racconti cyberpunk quando ancora il cyberpunk era praticamente agli albori e non si sapeva bene che cos'era. E c'è questa prefazione Mirror Shades scritta da Bruce Sterling, che vi invito a leggere se non l'avete mai fatto, perché è molto interessante ed è estremamente politica ed è di fatto un manifesto politico del cyberpunk. Poi c'è Sandrone, che citavamo, Sandrone Dazieri, un'altra componente italiana questa volta della sottocultura cyberpunk, che anche lui racconta della letteratura cyberpunk e anche lì spiega un po' le ragioni, il perché, il per come, i modi. E poi si parla di Gibson, William Gibson, l'avvenire reinventato. E poi c'è invece tutta un'altra ala che parla del cyberpunk visto come fenomeno politico controculturale e il cyber antagonista, e ci sono insomma veramente dei nomoni, c'è lì Felsenstein, Sparfel, moltissime persone che insomma che poi sono state anche notissime, sia nella scena cyberpunk, ma anche ma mi viene a dire più che hacker è proprio del mondo tecnologico, certo, in generale. I tecnoanarchici è un'altra parte, e qui c'è una lunga intervista interessante alla scena hacker tedesca, il Chaos Computer Club, che al tempo era qualcosa, e anche adesso effettivamente di molto centrale in questo mondo. Poi c'era il cyber psichedelico, che invece raccoglie ad esempio un articolo di Timothy Leary sulle realtà virtuali, insomma, quindi si parla
0: di
1: nomoni. Sì, ed era un po' tutta la raggiera, ecco, c'erano un po' tutti e si cercava di esplorare un po' tutti gli aspetti del cyberpunk.
0: Bello, bello, sto leggendo anche altro, ma fico. Mm-mm. Applicazioni cyber, sì, appunto.
1: Eh sì, anche lì robe, sperimentazioni sulla televisione. Poi c'è un articolo sui Mutoid di cui parlavamo anche l'altra volta, o un articolo sulla furia del Baus, anche questi citati nell'ultima puntata. Insomma, c'è veramente di tutto. È un libro molto godibile, chiaramente alcune robe è molto interessante leggerle perché sono datate, proprio perché sono datate è interessante.
0: Certo, certo.
1: Perché si parla di che cosa potrebbe diventare il cyberpunk e adesso sappiamo che non lo è diventato.
0: Esatto, però. Cioè sempre leggere tutto, fighissimo, bisogna sapere cosa si sta leggendo, appunto.
1: Eh certo.
0: Ganzo, tra l'altro sto vedendo lo scan su Archive, c'è le sottolineature del proprietario o della proprietaria sì, precedente. Bellissimo.
1: È vero.
0: Che l'ha scannerizzata, bellissimo, bellissimo.
1: Sì, tra l'altro su Radio Wombat trovate anche delle letture fatte con Slick Chick, che riconoscerete la voce perché l'ho fatta io, un'estate che abbiamo letto, vostra maestà, abbiamo letto alcuni racconti, alcuni testi tratti proprio da questa antologia. E tra l'altro anch'io uguale, mentre le leggevo scoprivo le mie vecchie sottolineature, guarda, questo l'ho fatto io.
0: Sì, io per poco, non sono mai stato un grande sottolineatore, però per un pochino sì, ogni tanto se rincappo in quei libri faccio, pensa a te.
1: Sì, che cosa mi aveva colpito al tempo. Ebbene sì, e quindi siamo alla fine quasi della puntata, vi salutiamo con un'altra suggestione, un altro raccontino. Questa volta usciamo un attimo dal seminato del cyberpunk, perché andiamo a parlare di fanzine e riviste, di quello che viene dopo il cyberpunk, che in qualche modo è stato considerato un po' il suo successore, che è lo steampunk.
0: Fico.
1: Ve lo citavamo l'altra volta, e una delle fanzine, una in particolare, sempre rimanendo oltreoceano, che vi vogliamo raccontare è lo Steampunk Magazine. Steampunk Magazine, decisamente di diversi anni dopo, degli anni 2010 più o meno affini. Infatti era sostanzialmente il giro di Occupy Wall Street
0: 2007-2016.
1: Sì, penso che poi il 2016 era veramente un po' il canto del cigno, però diciamo che gli anni d'oro sono stati sì intorno a quegli anni là. E era nato dal movimento steampunk statunitense, che all'epoca era piuttosto forte e piuttosto interessante, tra l'altro, nato intorno appunto a post Seattle e post post Seattle, direi, e più che altro all'interno del giro di Occupy Wall Street, appunto. Se vi andate a rivedere i video anche dell'epoca di Occupy Wall Street, troverete, scoverete diversa gente vestita vittoriana, fateci caso, tra cui, certo, per esempio una donna che si faceva chiamare Emma Goldman.
0: Bellissimo.
1: Che firmava diversi articoli, diversi volantini, diverse cose con lo pseudonimo di Emma Goldman, vestita vittoriana, generalmente di bianco con i pizzi e l'ombrellino, e lei era una delle animatrici, delle scrittrici dello Steampunk Magazine. Insieme a lei c'era Margaret Kiljoy, professor Calamity, c'erano tantissimi scrittori e scrittrici che si firmavano con questi nomi molto anche, come dire, che colpivano l'immaginario. E a tutti gli effetti era uno steampunk che intanto era l'inizio dello steampunk, quindi quando ancora non si era in qualche modo un po' trasformato in un raduno di cosplayer, possiamo dire.
0: È vero, oggettivamente.
1: Era ancora un movimento abbastanza, che davvero prendeva lo spunto dal cyberpunk e ne era davvero il fratellino minore.
0: Certo, senza nulla togliere ai cosplayer.
1: No, però era un'altra cosa. Cioè,
0: c'è qualcosa all'inizio di un po' più corposo. Ecco.
1: Sì, era anche molto arrabbiato all'inizio, in qualche maniera. Non a caso nasce Occupy Wall Street. E tutte queste persone, a un certo punto un collettivo in particolare dà vita a questo Steampunk Magazine, che è questa rivista che esce per diversi numeri, che è sostanzialmente una rivista che raccoglie sia racconti steampunk fatti dal giro però della comunità, veramente della sottocultura steampunk di quel periodo, di quel mondo lì, e tra l'altro con ramificazioni e contatti anche nel resto del mondo, perché in realtà raccoglievano anche articoli da non solo dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa, da anche fuori Europa, in Sud America, insomma c'erano diversi altri contributi. E oltre a racconti di narrativa molto interessanti e molto carini che di fatto hanno nutrito la letteratura steampunk del momento, c'erano anche, per questo ve li cito perché mi ricordano molto le fanzine cyberpunk di cui vi abbiamo parlato finora, c'erano degli articoli che invece davano conto del dibattito dell'epoca. Quindi per esempio c'era, mi ricordo, un lungo dibattito diviso in due numeri, cioè in un numero c'è un lungo articolo che parla dello stato della comunità steampunk, della sottocultura, e parla di tutta una serie di critiche anche, perché già si intravedeva la commercializzazione in qualche maniera dello steampunk.
0: Certo.
1: E quindi si vede proprio interno come le persone all'interno di quella sottocultura ragionano dei rischi della deriva che sta prendendo. E quindi c'è un primo articolo molto
0: Nel primo numero c'è Putting the Punk Back into Steampunk.
1: Esatto, esatto, per dire come la intendevano. E c'è un primo articolo molto infuocato dove dice sostanzialmente niente, lo steampunk ormai è già morto, è come il punk che è morto, ecco, lo steampunk è morto ancora prima. E nel numero successivo c'è un altro articolo che invece gli risponde: no, aspetta, no, non è
0: non
1: vero,
0: sono d'accordo.
1: Non sono d'accordo. E c'è questo botta e risposta molto interessante, molto corposo.
0: Fio.
1: Che vi dà l'idea, insomma, anche della vivacità di quella sottocultura.
0: E E direi che per questo, cioè, potremmo stare qui tutta la notte insieme a voi, ma non sì. lo faremo perché abbiamo anche un'altra vita.
1: Ma per dire.
0: E, quindi abbiamo un po' esaurito questo filone delle fanzine legate al cyberpunk, ma chiaramente il filone della fantascienza in tutte le sue sfaccettature non finisce qua. Quindi queste sono le porte di Tannhäuser, per oggi si chiudono. Nulla, un saluto a tutte e tutti.
1: Ciao ciao.
0: Wombat.
2: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
3: No, io sono tuo padre.
4: È sempre efficiente lanciafiamme.
5: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla Terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

di Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cazzo.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui e

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno, mezcalsquat.net.

la faccia da morire, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.com.

Yo, Muggs, let me get a light, OG.

0: piano, diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Artsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni meglio. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Artsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

ihr wisst, was aus ihm wird.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

I'm trying to help.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

Sono Mischeta e questa è Radio Blackout. Se non l'ascolti, sei out.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21.
1: واحد طبق سموك زين.

0: Italy. Sono le 14:38 minuti.
1: Sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka e Radio Precauzione, nessun altro Torino Italia.

9:14, 48 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadapa, Radio Blitao, Centro Nazionale, Torino, Italia.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Incredibile esperimento medianico, spiritico di rievocazione. Intervista doppia con la venerabile Giulia Di Barolo e una nota imprenditrice di Porta Palazzo. Estratto dal Gentrification Show, andato in onda a dicembre 2018 su Radio Blackout.
3: Signore e signori, siamo pronti tutti insieme, con il vostro aiuto dobbiamo cercare di creare un cerchio medianico. Afferrate le mani delle persone che vi circondano, se siete soli afferrate con entrambe le mani i vostri apparecchi radiofonici. Dunque, voi non lo potete vedere, ma in questo momento noi abbiamo le mani giunte tutte insieme, stiamo creando con la nostra concentrazione qualcosa di magico. Siamo qui. Ecco, vedete, sento già del freddo nella stanza, dei rumori. Sento una presenza. DJ Crapa ha rivoltato gli occhi all'indietro. Eccolo.
4: Voulez-vous pâté?
3: La porta sta sbattendo. Comincio ad aver paura, amici ascoltatori. DJ Crapa sta tremando.
4: Gilette gialli.
3: Non c'è nessuno che sta bussando.
4: Carletto Tancredi.
3: Delle luci escono dagli orifizi di DJ Crapa, anche quelli meno immaginabili. Non vi piacerebbe vederlo, amici ascoltatori. È una scena raccapricciante. Ci siamo. Forse il momento lo sento già parlare con un accento molto molto strano. Eccolo, amici ascoltatori, eccolo. Credo che ci siamo riusciti. Amici ascoltatori, abbiamo qua, nel corpo di DJ Crapa, lo spirito della venerabile Julien Corbett Falletti Di Barolo.
4: Oh mon Dio, oulala, ma dove mi trovo? Oulala, cosa è successo? Perché non sono più nel mio terzo cerchio paradisiaco? Dove è questo posto? Dove mi trovo?
3: Madame Juliette, è un piacere averla tra noi qua a Radio Blackout per parlare di città, di trasformazioni, di riqualificazione. È un piacere riaverla qua, nel mondo dei vivi.
4: Ma perché mi avete portato in questo posto? Io stavo così bene là dove ero, insieme a tutti i miei santi, tutti i preti, tutti i cardinali e tutte le persone buone che si sono finalmente riunite sotto. Ma cos'è questo odore di pesce fritto?
3: In effetti lo sento anch'io.
5: Scusate, ma io questo cuoppo di pesci fritti a chi lo devo dare?
3: Santo cielo, ma è apparsa un'altra presenza. Probabilmente DJ Crapa doveva aver sentito un languorino durante la concentrazione mistica ed è apparsa con tutti i suoi profumi e tutti i suoi prodotti. Una pescivendola?
5: Sì, sono una pescivendola. Non è che sono una pescivendola, io lo friggo il mio pesce.
4: Io sono disgustata. Voi mi riportate in terra dal paradise solo per... in compagnia di una pesciarola, per di più probabilmente giacobina per come è vestita.
5: Tu ti devi sciacquare la bocca quando parli di me, hai capito bene? Giulietta Di Barolo, come ti chiami tu?
4: Io mi sciacquerò anche la bocca, ma tu sciacquati anche un po' l'ascella ogni tanto che puzzi più del fritto.
5: Senti,
4: che
5: questa la sbatto per terra.
3: Signore, vi prego entrambe di mantenere un certo contegno. Siamo in radio, ci stanno ascoltando milioni e milioni di persone in questo momento. Abbiamo l'occasione, la fortuna, forse sfortuna dal punto di vista di Madame Di Barolo, di avere due personaggi molto particolari, uno attuale e uno un po' meno attuale, ma sempre vivo nei nostri ricordi, due personaggi che nella città hanno fatto tanto, hanno lasciato una grossa impronta, la benefattrice e l'imprenditore, due elementi cardine sia della città che dei quartieri che stiamo attraversando. Abbiamo l'occasione di parlare con entrambi e non perdiamola, direi.
4: È incredibile che io mi devo confrontare con una pesciarola, ma visto che nella mia vita ho sempre avuto a che fare coi poveri e essendo sempre serva del Signore, anche se questa cosa sa un po' di diabolico, accetto la vostra proposta. Quindi, se vuoi iniziare questa intervista, per carità di Dio, mi metterò anche a confronto con il popolino.
5: Giulietta, io ti prendo per i capelli e ti sbatto di testa su questo tavolo di legno. Mi hai capito bene se non ti lavi la bocca? Hai capito? Se no io me ne vado, non la faccio l'intervista.
3: Siamo onorati della disponibilità a partecipare di entrambe. Dunque, cominciamo dall'inizio, come si suole fare nei casi migliori. Dunque, Entrambi voi siete personaggi che nella città hanno lasciato molto, ma entrambi portate storie di viaggi, di migrazioni, non siete originari di Torino. Dunque, proviamo a fare un po' di mente locale a com'era il quartiere dove avete vissuto e che persone eravate voi nell'arrivare in città. Prego.
4: Allora, je suis venerabile Juliette Corbett Falletti di Barolo. Io vengo da una famiglia nobile alla corte di Re Sole Luigi XIV e purtroppo in quegli anni lì, quando ho conosciuto il mio caro marito ormai scomparso Carletto Tancredi, c'era la rivoluzione, appunto questi giacobini, questi popolani, questi bo della borgerie, piccola borgerie. Mi hanno bruciato la casa, ucciso la famiglia, io sono scappata e poi con Napoleone, con la ristrutturazione di Napoleone, ho avuto l'occasione di venire finalmente a Torino. A Torino la situazione non era facile, c'era la peste, c'era la malaria, ovunque poveri, ovunque mendicanti, ma anche un mucchio di accattoni, di oziosi, ma anche gente pericolosa, gente dal coltello facile. Io non mi sono arresa e con l'aiuto del mio caro marito e di tutte le persone che hanno a cuore la carità cristiana, ci siamo andati da fare per dare un netto miglioramento a questa città che quando sono arrivato era proprio allo stremo.
5: Io quando sono arrivata a Torino, sono arrivata quando ero piccola con la mia famiglia, i miei genitori, loro avevano un banco del pesce a Porta Palazzo, niente, quindi io li aiutavo con i miei fratelli e la situazione era un po' quella che ci stavano tanti poveracci, tanti mercanti, non è che ci stava tanto una situazione bella, diciamo, non è che se che mi è sempre piaciuta. Io comunque vorrei fare altro, infatti ho fatto altro, quindi non mi va di pensare al passato, niente.
3: Molto bene, dunque abbiamo visto che entrambe siete arrivate in una situazione sia personale che della città molto particolare. Adesso vorrei sapere da voi qual è stato lo stimolo principale che vi ha portati ad impegnarvi tanto nel sociale e nella società.
4: Sicuramente nella situazione in cui sono arrivato io a Torino non era certo possibile mettersi a friggere del pesce. Quando sono arrivato io c'erano tanti poveri e invece che friggere del pesce noi la mattina aprivavamo le porte del palazzo in cui abitavamo, un palazzo regale, e distribuivamo da mangiare a tutti i poverelli della città, gli orfanelli. E questo mi ha portato ad andare più in profondità, a conoscere chi veramente soffre. Così ho dato il mio contributo alle detenute, le ho ascoltate e ho cercato di restituirle una dignità. Dalle detenute sono poi passate alla scuola, ho aiutato i bambini trovatelli che correvano per la strada tra la fanchiglia e la sporcizia e anche loro gli ho restituito una dignità attraverso l'istruzione. E così andando avanti fino ai centri di recupero per donne sole costrette a prostituirsi con un mucchio di malattie, io gli ho insegnato un mestiere, a lavorare, ad essere indipendente.
5: Per quanto mi riguarda, il contributo che io ho cercato appunto di portare come cambiamento è quello di finalmente togliermi dalle palle una bancarella che vendesse il pesce crudo e mi sono decisa di aprire una friggitoria, di modo che posso fare questo servizio di pesce fritto in cuoppi con tutto un involucro particolare, di modo da avere una clientela decente, perché non è che si può sempre campare con i poveracci, quindi questi quartieri devono in qualche modo essere un poco rimbelliti, non saprei quale termine utilizzare. Comunque
3: molto interessante, mi sembra che dai vostri discorsi possiamo identificare due punti di vista molto differenti, due punti di vista differenti nello stimolare il vostro impegno. Parliamone un po' più approfonditamente.
4: Il mio grande impegno per è dovuto al fatto che mio marito era impotente D'altronde, con un cognome come Falletti, sicuramente questo poteva essere un avvisaglio. Insomma, a casa mia si scopava buon poco. Avevo tantissimo tempo, quindi, da dedicare ai poverelli. D'altronde, non c'avevo niente da fare, avevo un mucchio di soldi da spendere, gozzovigliavo tutte le sere in questa mia inutilità. Mi sono decisa di spendermi per i poveri.
5: Anche io ho scelto di spendermi per i poveri cercando di cacciarli dal quartiere, perché comunque avere un'utenza che ha un portafoglio un pochino più ciccione, non saprei come dire, che comunque mi vengono a comprare nel negozio, io sono un'imprenditrice e quindi non posso lavorare con i poveracci, e per me i poveracci se ne devono andare, perché ci deve essere gente per bene che viene nella mia bottega. Se volete dopo vi dico io dove lavoro, vi posso dare tutti i miei contatti. Facciamo anche servizi a domicilio.
3: Guarda, molto interessante.
4: Io penso che neanche un satanasso come il conte Cavour entrerebbe nella tua friggitoria. Ma se non ci vuoi poveri, col puzzo che fai qui, non immagino il puzzo che ci sia là dentro. Come pretendi veramente che una persona onesta, una persona abbiente, si avvicini anche solo minimamente al tuo negozietto? Sei povera? Rimani coi poverelli. Cosa vuoi fare? La povera che dà da mangiare ai ricchi? Su, via.
5: Sentite, io questa ora adesso la prendo a schiaffi, hai capito? Sei una stronza di merda, ma come ti permetti di parlare così con me?
3: Signore, vi prego di abbassare i toni entrambi, siamo in un luogo pubblico, ci ascoltano in tanti, cerchiamo di mantenere una parvenza di normalità.
4: Certo, corre sole, una che si rivolgeva così a me sarebbe già stata ghigliottinata.
5: Io ti strascino per i capelli per tutta la strada qui fuori quando usciamo, ricordatelo, stai attenta Giulietta di Barbolo.
3: Signore, vi prego, manteniamo la calma. Dunque, proseguiamo con l'intervista. Passiamo adesso a un argomento di stretta attualità che sicuramente invece riguardava anche l'attualità dei tempi di Madame Giulietta di Barolo. La sicurezza, la percezione della sicurezza e come la veniva vissuta, appunto, il sentimento, il timore anche negli anni della Madame e negli anni della signora.
4: Sicuramente, come ho già detto, era un periodo difficile, gente col pugnale facile e briganti inondavano le strade ad ogni angolo. Eppure, al contrario di certa gente qui presente in studio, le persone erano rispettose verso la nobiltà, le sentivano come persone diverse, di una certa caratura sociale, insomma non si permettevano di aggredirli. E poi io, sinceramente, ho sempre avuto a che fare con i grandi marescialli, i ministeri dell'esercito, mi sono sempre confrontata e ho sempre chiesto una gestione della sicurezza caritatevole, cristiana direi. Naturalmente, a parte per i giacobini e gli infedeli, per loro va benissimo la ghigliottina, la giustizia a quel punto deve essere severissima.
5: Noi, per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo stipulato un sacchetto sicurezza. Chi viene nella nostra friggitoria potrà avere un pacchetto nel quale ci sarà una mezza patata nel caso si ustiona con l'olio troppo fritto, che se la può un poco sfregare sulla parte scottante, di modo che non si fa quella bollicina d'acqua che poi si deve spremere e ci esce pus dentro. Per quanto riguarda poi l'unzione delle mani, perché quando il cuoppo è troppo unto si può fare tutto un poco una cosa anzivata, noi diamo un altro pezzo di carta che si può comunque avvolgere per sicurezza, appunto. E infine poi ci sono i fazzoletti della Lidl, che sono chiaramente per ottimizzare i nostri bilanci interni, li diamo per pulirsi la bocca di modo che non si rimane sporchi.
4: Pardon, ma se il cuoppo lo fai con gli assorbenti, dentro cosa ci friggi? Il Tampax?
5: Questo pesce noi non ce l'abbiamo, questo Sambax, mi dispiace.
3: Vi prego, signore, non punzecchiamoci troppo. Dunque, passiamo alla prossima domanda. Sia nel passato che come nell'attualità, i quartieri in cui viviamo sono attraversati da personaggi molto particolari, da movimenti sociali. Qual è stato il vostro rapporto con questi movimenti?
4: Ah, sicuramente un rapporto idilliaco. I giacobini sono arrivati, mi hanno bruciato la casa, ucciso tutta la famiglia, e se per morto quando è arrivato il Napoleone io mi sono presa la briga, con tutta la carità cristiana che ci posso mettere, di fucilarli uno per uno al muro.
5: Per quanto mi riguarda, potrebbero essere anche dei bravi ragazzi, tutti questi che presentano che frequentano questi posti sociali inoccupati, eccetera, eccetera. Il fatto è che tra di loro parecchi sono vegetariani, vegani, di conseguenza non è che vengono spesso da me. Però alcuni di loro che mangiano il pesce e vengono, io per quelli là vado d'accordo, quindi basta che si mangiano il pesce, per me va bene tutto.
3: Un punto di vista assolutamente comprensibile quello della nostra amica.
4: Certo, probabilmente il suo pesce fritto fa schifo pure alla fame chimica, se questi non vengono neanche dopo le riunioni.
5: Per favore, guarda che io ti prendo a cazzotti, brutta stronza.
3: Signore, signore, trattenetevi, vi prego. Oltretutto il corpo non è di Madame Juliette, ma del nostro DJ Krappa, che ci serve tutto intero fino alla fine del Friend Show.
4: Anche perché veramente lei mi prenderà schiaffi, ma ai miei tempi sarebbe finita al muro insieme a tutti gli altri Jacobin.
5: Io ti ficco il pesce nel...
3: Signore, calma, vi prego.
4: Si può infilare quello che vuole da dietro, ma è bene che si tolga le cozze dal davanti.
5: Oh, ma io questo
3: passiamo,
5: non lo permetto,
3: si calmi e passiamo alla prossima domanda. Dunque, nel vostro impegno, nel vostro impegnarvi, qual è stata l'influenza dello Stato? Ce n'è stata? Quale? Di che tipo?
4: Ah, questo vassallo che voi chiamate Italia, questo valvassino della France, questo staterello che basta una testata di Zidane per buttare a terra, diciamo che io ho dato il mio contributo, diciamo che gli ho insegnato... Oltre a fare il vino, vabbè, che quello modestamente nel France ne sappiamo qualcosina in più. Oltre a fare il vino, gli ho insegnato che cos'è una prigione, che cos'è una scuola, che cos'è un centro di recupero per donne svantaggiate. Io ho messo le basi l'estate. E poi, quando finalmente nel 1861 lo Stato è fatto, qualche anno prima di crepare, gli ho regalato così una chiesa, una cosina che mi ha avanzato, una chiesetta che è ancora lì in banchiglia. E però, se posso dire una cosa, alla luce dei tempi, io ho conosciuti tanti anche carbonari, perché nella mia casa era frequentata da persone di un certo spessore, Silvio Pellico, il conte Cavour, Cesare Balbo, insomma tutte persone che credevano a un'Italia unita, un unico paese a forma di scarpa. Certo che se potessi tornare indietro e vedere chi è andato a prendere Garibaldi, certe pesciarole le avrei lasciate lì tra lo Ionio e il Mediterraneo, che ci stavano benissimo, anche perché da come parla italiano non mi sembra proprio.
5: Prima di tutto tu non sai neanche parlare italiano, perché non si capisce un'emerita minchia di quello che dici, se proprio lo vuoi sapere, va bene? Poi ce ne vediamo fuori, non si preoccupi. Mi può ripetere la domanda, per favore?
3: Sì, certo. La nostra domanda era: che tipo di influenza ha avuto lo Stato, se ne ha avuta, all'interno della sua attività, della sua opera?
5: Io lo Stato lo potrei descrivere con una metafora, come si suol dire per i poeti. Per me lo Stato è come un grande pesce spada nel culo, perché le tasse da pagare, con tutto l'amore del buon signore, ma sono davvero un salasso, non se ne può più, non se ne può più.
3: Un punto di vista molto ragionevole quella della signora.
4: Certo, e lo può anche ringraziare, almeno ogni tanto si diverta anche lei con i pesci spada.
3: Signore e signori, vi prego di resistere, siamo arrivati all'ultima domanda, dopo potrete risolvere i vostri problemi nell'etere mistico da cui provenite. Dunque, eccoci appunto all'ultima domanda, la più fondamentale probabilmente. Ad oggi, nel 2018, per entrambe, che cosa è rimasto del vostro impegno nella città?
4: Allora, sicuramente ti posso dire cosa non è rimasto, ed è l'odore di pesce fritto.
5: Grandissima stronza di una barolese.
4: Per rispondere invece alla tua domanda, io posso dire intanto di aver fatto accettare a tutti i disgraziati la povertà e la prigionia in cambio dell'amore in Cristo, e questo è molto importante. E poi cosa c'è rimasto di mio qui in questa città? Non so, una chiesa, 3-4 vie, un paio di scuole, qualche opera di carità, decine e decine di libri, e poi cosa dimentico? Ah sì, un marchio IGP, e non è certo il marchio delle acciughe fritte, se permetti, che io le acciughe, modesta parte, le mangiavo solo nella bagna cauda, perché pesce fresco a Torino ai miei tempi non se ne è mai visto, chissà come arriva alla tua bancarella.
5: Io risponderei subito a questa domanda perché è una questione proprio impellente da risolvere. Allora, io ho lasciato un grandissimo buco nero nell'economia dei mercatari di Porta Palazzo perché mi sono andata via con la mia pancarella. Adesso scusate, ma io me ne devo andare perché devo prendere questa che la devo proprio...
6: Signore, vi prego di ricordare che siamo in diretta. Mantenete un contegno. Prego.
3: Signori, è successo qualcosa.
4: Mannaggia, che schiaffo, ma chi... cazzo è stato? Ai ai ai ai ai ai ai.
3: Come ti senti? Come è stata questa esperienza? Eccoci, ecco, è tornato tra noi probabilmente in seguito al colpo ricevuto in viso il nostro DJ Crappa.
4: Ah, non lo so, probabilmente non lo so, mi sento un grande vuoto soprattutto nello stomaco. Guarda, avrei, sai di cosa voglia? Ma proprio voglia. Madonna, di un buon cuoppo di pesce fritto, come mangerei ora? Sai, questi riti ti lasciano una gran fame.
3: Mi sembra più che giusto, allora forse è il momento per tutti di prenderci una piccola pausa e andarci a prendere un cuoppo. Musica!
7: Black holes. Black holes. Black holes.
0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

fantasma in libertà, un parassita fin semi-libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: 每个月1500。
1: 给你7000。
2: 向着川这是上帝。
3: 哎哦，英语过6级了吗？
4: 有北京户口吗？
5: 干巴嘞干巴嘞。
6: 你的三围是怎么

19.03, buonasera, qui dottoressa Antonomasia, non è una registrazione, tutto live and direct. Come nelle migliori tradizioni blackoutiane, buonasera, buona domenica. 19 luglio 2026. Ancora non vi lascio soli e sole. E quindi siamo pronte e pronti per partire per un nuovo appuntamento da togliervi il fiato.

Quindi qualche spottino, compreso il comunicato del Mescal, così lo lasciamo andare e continuiamo a diffondere che la sicurezza che ci vuole imporre questo sistema, l'AS, la Polizia di Stato, lo Stato, le istituzioni, non ci interessa. Se quella è la sicurezza, siamo meglio insicuri. O con la nostra sicurezza. Quindi, come sempre, rispettiamo le selezioni di Miss Bobina, poi spottini, sigla e via. E un saluto specialissimo a Maria, la nostra Maria di Blackout, Anarre, Sinfo e tutto quello che è e sarà nelle sue trasmissioni, nei suoi interventi live, radiofonici, imperdibili e indimenticabili. Maria, dai. Capito che le vacanze sono un lusso borghese, però adesso l'alternativa, insomma, di stare dove stai. No, dai, ti vogliamo fuori. E ti vogliamo qui a Blackout.

011 24 95 669, 346 66 73 263. Sapete cosa dovete fare? Imperativo categorico. Chissà come mai il PC non funziona, e allora noi ritorniamo sulla bobina.

È sempre così, quelle rare volte in cui per scelta o per costrizione, per i tempi stretti non faccio il preascolto, succede qualcosa. Vabbè.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

Fade Out Lines. Phoebe Kilder in The Avener in questo shakeraggio. 19-19 si va fino all'ultimo respiro. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Da 22 anni on air. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left. Nel giorno del Signore per antonomasia, 19-21, 105.25 in FM, www.radioblackout.org, DAB, autoradio, termosifoni, siamo ovunque. Dunque, non voglio tediarvi, soprattutto essere ridondante, visto il comunicato di quasi 7 minuti da me letto, il comunicato del Mezcal, ma fondamentale per continuare a mantenere l'attenzione alta su quel posto. Sappiamo come le merde agiscano soprattutto d'estate, soprattutto quando le persone sono lontane, in relax, distratte. Dobbiamo fare cisti e lo faremo. Intanto al 346-66-73-263 arriva una notizia raccapricciante. Adesso cercheremo di approfondire. Il titolo è che, insomma, a Bologna la polizia ha ucciso un uomo soffocandolo in mezzo alla strada. Poi parliamo appunto di sicurezza, ma quale sicurezza? Siete voi che rendete questo mondo insicuro, instabile, pericoloso, voi forze dell'ordine, istituzioni, politici, politiche e anche tutta quella brava gente che non prende posizione. Bene, qualche selezione per raffreddarci invece che scaldarci, e poi vari argomenti questa sera saranno snocciolati qui a fino all'ultimo respiro.

ed è tutto tremendamente vero. Notizia di 3 ore fa a Bologna: un uomo ammanettato per strada muore durante intervento polizia. Anche qui, ma come si fa a scrivere durante intervento polizia? Vabbè, nel video urla ovviamente aiuto, basta. Io

Abderrahim Fakir, 43 anni, alcuni precedenti di polizia, la sorella di Chiara, l'hanno ammazzato, voglio giustizia. Quartiere Pilastro a Bologna, tarda mattinata.

piacerebbe a me fare un bell'intervento sulle forze dell'ordine a cuore aperto. E per questo ci stiamo organizzando con ACAB per un puntatone. Un bel ensemble. Intanto questa sera, per quanto riguarda le atmosfere musicali, noterete che sto facendo pulizia non solo negli armadi ma anche nella mia discoteca. E quindi qualche vecchia selezione, qualche vecchio CD, vediamo se ancora funzionano. Intanto grazie a chi rimane all'ascolto di Radio Blackout e boicotta anche tutto quel sistema istituzionale violento, coercitivo, con tutta una serie di brutture che avvengono al suo interno, che sono i mondiali di calcio, perché questa sera qualcuno mi dice, io non so, io auspico una bella esplosione, una finale esplosiva.

questo è il nostro tempo. Ma sta a noi chiaramente modificarlo.

Dunque, siamo partiti veramente noi esplosivi questa sera. Stiamo cercando di capire se riusciamo ad approfondire questo dramma che si è consumato per l'ennesima volta sulle nostre strade a causa degli sbirri infami.

Dunque, cercheremo nelle prossime ore di approntare una diretta in quel di Bologna con chi sa e ha non visto, ma comunque insomma è lì e sta percependo tutto quello che è il disagio, la rabbia, l'incazzatura per l'ennesima morte di una persona innocente che non stava facendo nulla. Però gli sbirri, si sa, vanno in palestra, poi devono far vedere che insomma l'esercizio fisico serve anche sul lavoro. Saprei io che esercizi fargli fare. Scusate, sono sempre un po' ripetitiva, però famose punizioni medievali non hanno prezzo. Chiaramente quello che veniva fuori dai messaggi che stanno arrivando qui al nostro mobiletto di Blackout 346-66-73-263 è che grazie al nuovo decreto proteggi sbirro, perché non c'è più il proteggi slip, c'è il proteggi sbirro della Meloni, questo sbirro non andrà neanche a processo. A me personalmente, a molti di noi manco importa, perché noi non crediamo nella giustizia, nella legalità. Io personalmente credo nella giustizia retributiva, come abbiamo approfondito qualche puntata fa, e quindi io darei alla sorella la possibilità di scegliere come ammazzarlo questo sbirro. E non mi dite che sono Barbara, perché sono Monica. Ad ogni modo, alle 8:30, adesso cerchiamo di capire precisamente dove, penso proprio nella via in cui è stato ucciso. Tutti e tutte sono invitati a scendere per strada e a dimostrare concretamente la propria rabbia, la propria indignazione, perché qui si parla proprio di diritti basic, cioè il diritto alla vita e girare per strada.

che poi sappiamo bene c'è la morte diretta inflitta dagli sbirri e tutte le declinazioni del potere, che esercitano concretamente le loro funzioni, appunto, di vita e di morte. Il diritto di vita e di morte ce l'hanno in mano loro, sugli esseri umani. Ma poi ci sono anche le morti lente, quelle che vengono ammaliate, edulcorate, spacciate per occasioni di crescita tecnologica e soprattutto di posti di lavoro. Questo lo diceva già lui, la buon'anima di Silvio. E quindi a breve andremo nuovamente ad approfondire, cioè nuovamente, non l'abbiamo ancora fatto, l'abbiamo accennato giovedì a Ristoradio International, questione data center, anche perché giovedì 16 c'è stata la prima proiezione in quel di Lucento, Giardini Frassati, via Pietro Costa 280, non lo dimentico più, Torino. E giovedì prossimo, giovedì 23 luglio, ci sarà un'altra proiezione, quindi bisogna attivarsi, diffondere, partecipare, per poi bloccare queste che, più che grandi opere, perdonate il turpiloquio, mi sembrano le grandi cagate proprio italiane.

Quindi, prima di tutto, ricordo per tutti quelli come me che non sono social, che giovedì 23 luglio 2026 dalle 20:30 a Giardini Frassati, via Pietro Costa 280, ci sarà un'altra proiezione dentro l'IA, proiezione di documentari sul lavoro umano dietro l'intelligenza artificiale, cioè che praticamente sarà uno schermo nero perché non c'è più il lavoro umano con l'intelligenza artificiale, scusate lo spoiler. Come sempre, se ce l'avete, portate un telo, non per la proiezione ma per sdraiarvi, o una sedia forse meglio. Per tutte le informazioni del caso, e alcune di queste ve le andrò a leggere io questa sera qui in diretta, potete scrivere al seguente indirizzo: datacenter scritto Lucento tutto attaccato @no, o visitare il sito nodatacenterlucento.noblogs.org. qui trovate tutte le informazioni, anche l'opuscolo scaricabile. Per approfondire la questione, che in effetti è molto molto pericolosa e minacciosa. Una percentuale anche sempre più alta di cittadini statunitensi stanno respingendo l'installazione nelle vicinanze di queste strutture rumorose, inquinanti, che divorano i paesaggi, requisiscono i terreni agricoli, prosciugano le falde acquifere, occupano terreni che erano dedicati ad altro, al ciclo della natura una volta, e soprattutto fanno impennare il prezzo dell'elettricità, ed è tutta una grande bufala quella dei posti di lavoro, appunto. Ci aveva già provato Silvio, ma direi che come scusa era già stata usata.

Ed è tutto vero, vogliono installare un nuovo data center anche nel quartiere di Lucento. Quindi ancora più inquinamento, ancora più rumore, ancora più calore. Questi ricattini a cui noi esseri umani siamo sottoposti, mentre appunto chi decide, i potenti e le potenti del pianeta, ci osservano come fossimo in una teca. Sarebbe bello farla esplodere quella teca e riprendersi in mano il nostro potere decisionale, le azioni concrete per ribaltare la realtà e non soltanto assorbirla, ingurgitarla supinamente.

E anche Reuters il 16 luglio 2026 diffonde un articolo in cui si parla proprio di questo, degli americani che sono arrabbiati per i data center e i politici che iniziano a sentire questa pressione.

Green Township, Michigan, che sembra una qualsiasi comunità agricola con i suoi campi di mais e soia, i silos, gli elevatori di grano. Ma in realtà poco più avanti si ergono delle gru al di sopra di imponenti recinzioni nel sito di un progetto da 16 miliardi di dollari che ha trasformato questa cittadina di 2.400 abitanti nell'ultimo focolaio di tensione negli Stati Uniti, a causa appunto dei data center per l'intelligenza artificiale.

preoccupati per l'impatto sull'approvvigionamento, scusate, idrico di Sulayn. Sulayn, scusate, sapete che le mie pronunce sono così abbastanza casuali. Comunque ci saranno di sicuro delle conseguenze sull'approvvigionamento idrico, sulla rete elettrica e sul carattere rurale della città. E qui stiamo ancora, sembra la prima rivoluzione industriale in cui si cerca di spacciare per buona l'evoluzione industriale e tecnologica dei territori. Alcune persone stanno guidando la protesta locale e hanno rilasciato una serie di dichiarazioni in cui viene fuori che sono interessati a proteggere i terreni agricoli e che la maggior parte delle persone non è interessata a un progetto di sviluppo di vaste proporzioni in questa zona. In questo paese, continuo la lettura dell'articolo, profondamente polarizzato, l'opposizione ai data center è tra le poche questioni che uniscono gli elettori al di là delle divisioni ideologiche. Solo un terzo degli americani approva il ritmo di costruzione dei data center. E solo il 14% degli intervistati di un sondaggio sempre voluto da e messo in atto da Reuters. Dicevo, solo il 14% degli intervistati si dichiara favorevole alla costruzione di un data center nella propria comunità. È perché poi c'è sempre quella questione meravigliosa che se lo fanno vicino a casa tua va bene, se lo fanno vicino a casa mia no. Ci hanno separato e hanno spezzato la solidarietà umana e tocca ricostruirla, perché quello che tocca una persona anche lontana da noi poi prima o poi tocca tutti e tutte e tutto. Quindi c'è tensione, questa tensione è sempre più accentuata nel Michigan, dove almeno 13 data center sono in varie fasi di pianificazione e le comunità dei territori si stanno opponendo. Per esempio a Washington Township gli sviluppatori hanno ritirato un progetto dopo che i residenti si sono mobilitati contro di esso. In altri territori ci sono stati dei blocchi proprio dei lavori in corso. E sono state indette votazioni pubbliche sulla riqualificazione urbanistica. Con il diffondersi delle proteste, la battaglia sui data center non si limita più ai consigli comunali, ma coinvolge politici locali e i politici di tutta la nazione. E poi il 4 agosto ci saranno le primarie democratiche per il Senato degli Stati Uniti in Michigan. Questa competizione contribuirà a determinare gli equilibri di potere a Washington e i candidati stanno soppesando i vantaggi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale alla luce delle crescenti preoccupazioni degli elettori. Per molti americani la resistenza ai data center è inseparabile da un più ampio disagio riguardo al futuro dell'intelligenza artificiale e del potere delle multinazionali. Va bene preoccuparsi, bisogna anche poi occuparsi di queste questioni.

e come avete sentito qui a Torino già ce ne si sta occupando, nonostante l'estate, nonostante i mondiali, nonostante il caldo. Vi consiglio di andare a consultare il sito No Data Center Lucento, è davvero fatto molto bene, molto interessante. Adesso non sto a leggervi tutti quanti gli articoli che lo compongono, però sappiate, a parte che è stato tagliato e incollato tutto il lavoro di diffusione e collage degli articoli che troverete senza l'intelligenza artificiale, e questo è bene sottolinearlo.

la battaglia ha già oltrepassato i confini statunitensi. L'intelligenza artificiale e i data center provocano contestazioni in Cile, Messico, Spagna. In Francia, dove Emmanuel Macron agevola l'accesso agli industriali del digitale, la proliferazione dei data center a Marsiglia, Grenoble, scatena il malcontento dei residenti e favorisce la nascita di collettivi di opposizione. La rivolta contro le macchine pone una delle maggiori questioni politiche del nostro tempo. Quindi non stiamo a guardare.

20.06, blackout fino all'ultimo respiro. Continuo a leggere qualche estratto dagli articoli che sono stati inseriti appunto nel sito No Data Center Lucento. Lucento. Tratti da un articolo di Le Monde Diplomatique dal titolo assolutamente condivisibile: tutti detestano l'IA, l'intelligenza artificiale. C'è una battaglia che infuria là fuori, presto scuoterà le vostre finestre e vi farà tremare i muri. Forse la melodia della canzone di Bob Dylan sui tempi che cambiano si è insinuata nella mente di Eric Schmidt il 15 marzo scorso? Quel venerdì l'ex amministratore delegato di Google ed ex consigliere del Pentagono aveva indossato il cappello con il pompon, la toga con i risvolti gialli e sfoggiava un sorriso soddisfatto. Mentre teneva un discorso davanti a una platea di studenti dell'Università di Tucson, Arizona, in occasione della consegna dei diplomi. Era la 50ª o 100ª volta che snocciolava meccanicamente la sua tesi sull'intelligenza artificiale che rivoluzionerà tutto? All'improvviso un coro di fischi e grida di rabbia lo hanno interrotto e il trambusto si è intensificato mentre pronunciava le lettere feticcio AI. Il suo sorriso si è contratto in una smorfia. So quel che provano molti di voi. Capisco questa paura, affermava l'ex amministratore delegato di Google con un patrimonio superiore ai 60 miliardi di dollari. Agli studenti zavorrati da un debito medio di 35.000 dollari, per i quali l'intelligenza artificiale minaccia di cancellare futuri posti di lavoro. Non è un incidente isolato. Negli USA si va diffondendo un'ondata di proteste contro il culto dell'automazione, i danni causati dalla svolta digitale, la proliferazione dei data center, l'arroganza e il potere delle elite del tech, la corruzione dei politici che si prostrano ai loro piedi. Il lancio di una bottiglia Molotov contro la casa del fondatore di OpenAI ad aprile, gli spari contro quella di un consigliere municipale di Indianapolis favorevole alla creazione di un data center, manifestazioni locali, sono tutti segnali di un profondo malcontento. E noi dai nostri microfoni di blackout non possiamo che auspicarci che tutto questo continui, aumenti, si espanda. Non solo negli Stati Uniti, perché poi, scusate, sono particolari per quanto mi riguarda, per le mie valutazioni gli americani e gli statunitensi sono molto particolari. O tutto o niente, speriamo in un uso un po' più astuto del nostro potere per combattere il potere istituzionale costituito che appunto dall'alto ci spia, dall'alto ci impone delle scelte che condizionano le nostre vite sempre di più, anche perché sempre più alto è il livello di anestesia totale a cui gli esseri umani sono sottoposti. E quindi l'invito è quello di continuare a informarsi, interessarsi e poi partecipare e proporre, perché no, anche delle iniziative per opporsi qui ed ora sul nostro territorio cittadino a queste maledette nuove invenzioni tecnologiche.
che in realtà alle persone vere che vivono in quartieri e territori non aiutano per nulla.

Un saluto ad Adriano e Paola, di sicuro anche lei all'ascolto. Non se ne può fare a meno di Blackout. Questa sera avrei tra l'altro voluto parlarvi di un film che proprio Adriano mi ha consigliato, però

vista l'urgenza dei temi che stiamo trattando, forse lo rimanderemo a questo giovedì, in cui forse, perché è un periodo incerto, vi regaleremo davvero l'ultima chicca estiva di Delicatessen. Il film comunque è Continental 25 ed è un film ancora in programmazione, tra l'altro collegato in qualche modo agli argomenti che stiamo trattando questa sera, alla polizia che ammazza un uomo indifeso, inerme, che non sta facendo nulla per strada a Bologna. Abbiamo sentito la notizia della tarda mattinata di oggi. Oppure ancora una volta il potere e le istituzioni ammaliate dal fascino del high tech, che si fanno sottomettere, che soccombono al potere delle grandi, dei grandi colossi della tecnologia. Eh sì, una battaglia dopo l'altra. E me che ci vorrebbe Leonardo DiCaprio. Che aveva un ottimo passatempo nel film, e certo l'avrebbe di sicuro fatto saltare in aria. A Vineland non ci sarebbe stato nessun data center. E perché questo film Continental 25 è comunque in qualche modo collegato anche alle tematiche di cui stiamo trattando questa sera? Perché è un film che parla di una persona assolutamente indifesa che vive per strada, perché la società attuale, perché è ambientato proprio ai giorni nostri, non permette a queste persone di inserirsi chiaramente nel tessuto sociale, produttivo, remunerativo. Quindi lui si limita a vagare per la sua città, parchi che incontra e le varie strade e situazioni, raccogliendo rifiuti, facendo l'elemosina, e che viene sfrattato, subisce l'invasione a casa sua, che poi è uno scantinato di una centrale termoelettrica, subisce l'invasione del ufficiale giudiziario, degli sbirri e del ferramenta, insomma, come al solito. Lo sappiamo qual è. Sappiamo qual è la troupe leggera che si portano dietro questi infami sbirri e ufficiali giudiziari quando devono far eseguire uno sfratto. La città è quella di Cluj, nel cuore della Transilvania, uno dei luoghi che ha conosciuto uno sviluppo economico impetuoso rispetto ai tempi del socialismo reale del Novecento. Una smart city che ha sviluppato un comparto molto sviluppato dal punto di vista tecnologico, all'avanguardia, ma di conseguenza ha dato vita a una gentrificazione che ha avuto un impatto drammatico sulla vita delle persone. Non vado oltre perché magari ne parleremo, è un film interessante, andatelo a vedere, non ve lo spoilero perché senza Adriano non c'è gusto. Il film è di un regista rumeno, Radu Giude, che devo dire è un personaggio, insomma, un regista da seguire. Io non avevo mai visto nulla di suo, ma mi ha ricordato in qualche modo anche Hen, La storia della gallina, e anche un po' i film nordici, finlandesi, svedesi, perché c'è del dramma ma c'è anche della grande ironia. E l'altro film con cui ha vinto proprio l'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 2021, poi a noi poco interessa, però insomma è stato notato, è Sesso sfortunato o Follie porno.

Ecco, l'ironia è quella un po' tagliente, ma cioè inesorabilmente divertente. Dei fratelli Kaurismäki delle origini.

2022 intanto palinsesto, allora No Trip for Cats giustamente è andato a fare ma non sono vacanze, è corso d'aggiornamento, programmazione per la stagione autunno-inverno qui a Blackout. Invece il buon Walter sta guidando verso la City, quindi a breve arriverà negli studi di Blackout, dove vi intratterrà. Ho dei problemi con le doppie questa sera, scusassero. Vi intratterrà, non so fino a che ora, ma comunque dalle 21 ci sarà lui con le sue pregiatissime selezioni e la sua voce conturbante. E andremo magari anche insieme ad approntare questa diretta da Bologna, dove alle 20:30, quindi fra poco, è previsto un presidio, un concentramento proprio nel luogo in cui è stata uccisa questa persona. Nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 luglio 2026, perché non se ne vanno tutti in vacanza sti sbirri di merda? Io li manderei a fare una crociera su una nave guidata da Schettino.

Abderrahim Fakir, perché è importante ricordare i nomi e i cognomi, che sono gli elementi linguistici che ci contraddistinguono anche in questo mondo. Ecco, io sto guardando un po', spulciando un po' nel web, e devo dire che mi trattengo da non spaccare lo schermo, perché poi leggo i commenti e davvero io non, per questioni proprio legate alla mia salute psichica già precaria, non sono sui social e non leggo neanche i commenti, perché i commenti sono veramente assurdi. Comunque era ammanettato quando è stato ucciso. Questo è un elemento importante. Poi, ripeto, non ci interessa la giustizia, la legalità, le leggi, i codici. Non crediamo in questo, non crediamo nella giustizia istituzionale, legalitaria, soprattutto in quella italiana, figurarsi. Perché poi quando è un bianco invece ad uccidere una persona che ha un'altra cromatura epidermica, e allora forse era legittima difesa, e allora forse il risarcimento alle vittime non lo deve dare. Allora mi taccio per un po', vi lascio ascoltare un po' di musica, e in modo da poter far decantare anche queste informazioni abbastanza tremende che vi ho dato questa sera, ma questo è il mondo appunto devastato e vile in cui viviamo, sta a noi ribaltarlo e renderlo più in sintonia con quello in cui crediamo. Blackout fino all'ultimo respiro.

20:37, anche se sembrano le 2:15 di notte. Però c'è chi apprezza, un saluto sempre speciale al nostro Meneghetti, sempre all'ascolto, anche di domenica.

l'ultima tranche perfino all'ultimo respiro, poi quel che resta della notte o della sera, del tardo pomeriggio, fate voi. Anzi, farà Walter per voi. Voi rinfrescatevi ascoltando Blackout.

20:45 negli studi calienti di Blackout, però ci sono solo 33 gradi oggi. È arrivato Walter con un carico pazzesco di vinili. Io ho già visto solo il primo e ciao. Quindi non vediamo l'ora che li metta su. Intanto io vado a iniziare a intavolare la diretta da Bologna.

dove dalle 20:30 è stato indetto un presidio per l'ennesimo assassino di Stato, Abderrahim Fakir, di 43 anni, con alcuni precedenti di polizia, e quindi è un buon motivo per ammazzarla una persona. Questo ci vogliono dire quelli che governano il nostro paese e anche la nostra giustizia, le nostre vite. Oddio, le nostre vite. Quindi a breve cercheremo di capire quello che sta succedendo con una persona che è proprio lì a Bologna e che tra l'altro ha visionato tutti i video, quartiere Pilastro di Bologna, ha visionato tutti i video che adesso stanno circolando, che sono davvero tremendi, disumani. Poi parliamo di intelligenza artificiale, vabbè. Forse dovremmo provare a impiantarla dentro le teste degli sbirri. E poi boom!

Appuntamento, abbiamo detto, alle 20:30 a Bologna, via Panzini, così siamo più precisi, angolo italo-svevo, vicino alle scuole. Dove troneggia già uno striscione che chiede verità e giustizia per Fakir, che purtroppo non sarà l'ultimo e non è l'unico ad aver subito una morte, appunto, dalla polizia di Stato, complici tutti quelli che appoggiano, approvano, pagano questi sbirri.

20 e 59 e 28 secondi. Ci siamo quasi con la fine di Fino all'ultimo respiro e dell'inizio di Quel che resta della notte. Che poi forse stasera è Quel che resta del giorno. Un po' sì.

0: Buonasera.
1: Sì, poi, buonasera, no? Dicevo che il tempo è sempre una cosa, dipende da che parte la guardi, no? Questo ciclo, quindi può essere quello che rimane della sera prima, del giorno, della sera stessa.
0: È già partito.
1: L'importante è essere qui, poi stacchiamo con la dimensione temporale, ma fuori c'è ancora luce e devo dire che comunque questa cosa mi piace.
0: Dunque, ho distratto momentaneamente Walter dalla postazione vinilica, ma giusto per ringraziarti di aver anticipato, essere qui insieme è sempre una grande bellezza. E poi fra poco, appunto, sentiremo a Bologna cosa sta succedendo. Anzi, beh,
1: purtroppo,
0: il fattaccio è già successo. Vediamo questa sera la popolazione bolognese come...
1: Vediamo un po' di fare questa diretta dal presidio. Oggi l'ennesima morte di Stato, un ragazzo insomma ucciso dalle forze dell'ordine. Tra l'altro il video è veramente di una violenza come al solito raccapricciante per quello che riguarda il trattamento che questi uomini in divisa riservano a tutti noi e purtroppo specialmente alle persone straniere o perlomeno...
0: Basta avere una diversa cromatura epidermica, mio caro Walter,
1: sì, poi,
0: per essere tacciati di essere delinquenti stranieri folli.
1: Insomma, si chiacchierava prima a microfoni spenti. Comunque l'estate è un momento in cui le città a maggior ragione trasudano, come dire,
0: disagio
1: malessere. Purtroppo

0: le persone che insomma che ci rimangono spesso sono le persone più povere, perché non possono permettersi di andare da nessuna parte, e niente, quindi le scene di appunto di repressione urbana, di interventi folli della polizia si notano ancora di più, perché poi le persone per la strada sono meno ed è sempre più far west nelle mani di questi loschi Robocop in divisa. Allora, comunque il video appunto mostra una persona completamente disarmata, ammanettata a terra, e due poliziotti che lo immobilizzano schiacciandogli la testa sull'asfalto, e poi la cosa che ancora a maggior ragione mi lascia veramente esterrefatto è vedere i due dell'ambulanza che guardano senza muoversi. Ormai purtroppo
1: è l'anestesia totale, lo dicevo prima, oramai siamo totalmente anestetizzati, e anche intervenire in una situazione del genere risulta disdicevole. Le persone normalmente stanno ferme, indifferenti, non hanno più quella consapevolezza del potere che hanno e che abbiamo per opporsi a queste
0: un mondo al contrario, in cui la violenza è sempre più insomma protagonista
1: ed è sempre più giustificata quando viene esercitata da una parte, no?
0: Sì, assolutamente. Guarda, appunto oggi si parla anche tanto di questa presa di posizione di tutta la destra, la politica verso l'uomo che ha ammazzato,
1: ne ho accennato prima, era legittima difesa, ma adesso vedrai che
0: della proprietà privata,
1: sì,
0: forse,
1: ma in mezzo alla legge elettorale ci buttano in mezzo anche una legge sulla legittima difesa, e in tempi brevissimi anche tutti gli italiani e le italiane potranno girare armati, non solo gli sbirri, perché vi ricordo che con il nuovo decreto meloniano gli sbirri possono girare armati anche quando non sono in servizio. Ecco, io i video, ve l'ho già detto, non li posso vedere, anche perché appunto la morte in diretta mi impressiona, la morte ripresa dai mezzi di riproduzione del reale è quanto di più scioccante e disumano ci possa essere, e quindi
0: sì,
1: insomma,
0: solo che ormai siamo talmente abituati alla spettacolarizzazione anche della morte,
1: ma
0: no?
1: Bisogna opporsi a questa spettacolarizzazione, perché
0: però non fa quasi, insomma, l'effetto ormai è sedativo, siamo assuefatti anche da quella cosa lì. Poi dopo aver visto negli ultimi due anni quello che succede quotidianamente a Gaza, ad esempio, dove ha superato qualunque limite
1: umano
0: pensabile, fu quasi un ritratto infernale di una follia collettiva generalizzata. Vabbè.
1: Siamo partiti benissimo.
0: Siamo partiti, infatti avevo un paio di tracce presa bene per
1: mettiamole perché io sono dell'idea che comunque finché siamo vive e vivi c'è qualcosa da fare, la possiamo fare, la dobbiamo fare. E quindi su tutti i nostri fronti vi invitiamo a rimanere attivi, attive, propositivi e a riprenderci in mano questa realtà. E non girarsi dall'altra parte è già qualcosa.
0: Senti, comunque, quindi rimani qui e vediamo
1: di
0: fare questa diretta.
1: Sto qui con te, proviamo questo nuovo traslatore.
0: Vi trasliamo una diretta telefonica da Bologna prima possibile, intanto vi mandiamo un po' di musica.
1: Sì.
0: Rimanete all'ascolto delle libere frequenze, 21 e 6 minuti in questa calda domenica 19 luglio. Tra l'altro, diciamo, insomma, anche in questi giorni cade anche l'anniversario del G8 di Genova, il 25esimo anniversario, e niente, e la polizia uccide ancora quotidianamente nelle nostre strade.

Abbiamo cominciato con questa bombetta di hip hop vecchia scuola, Jurassic 5, Work It Out. E andiamo avanti con l'ascolto di questa compilation, diciamo, questa uscita in cassetta, per l'etichetta Riforma, High Density Gathering. Una tape che raccoglie la collaborazione, diciamo il laboratorio artistico, la residenza in cui Torino ha incontrato Bristol l'anno scorso, riportandoci poi a uno strepitoso concerto al Paso Occupato, Benefit Blackout. Sono molti i protagonisti e le protagoniste di questo estratto di tracce di una settimana di musica insieme. Non starò a elencarli, ma cercate la compilazione, appunto, dal titolo High Density Gathering. La trovate sul Bandcamp di Misto Mame, del collettivo Misto Mame, i vari promotori assieme a Arsider, Radio Blackout, di questa collaborazione.

proposito di questo lavoro, insomma, a breve dovrebbe raggiungerci anche l'ingegner Sollazzi direttamente da Mattine XXL. Rimanete su Blackout 105.250, liberi nell'etere, l'estate torinese. Buon ascolto.

Allora, ci siamo addentrati un po' in queste tracce di transizione, un po' in questo mondo notturno elettronico che ci aveva introdotto fino all'ultimo respiro. Insomma, siamo rimasti un po' a tenere il BPM elevato, rallentando un po'. Allora, abbiamo fatto diversi ascolti, queste sono delle selezioni tratte dalla compilation Driving Blind. Questo brano che scorre adesso è Signora con Amos, e prima abbiamo ascoltato Ali Renault con Altered Blue. Prima ancora, tra le due o tre tracce di High Density Gathering, Torino incontra Bristol, Misto Mame Edition. Abbiamo ascoltato anche DJ Gawad. Sempre un pensiero alla Palestina, questo produttore DJ palestinese. Andatevelo a cercare, il suo album di quest'anno, molto interessante, DJ Gawad.

ancora qualche traccia sul mood, poi andiamo a rallentare, introdurci nella notte. E nel frattempo stiamo ancora cercando di metterci in contatto con Bolo, con il presidio.

solidarietà a Abderrahim Fakir, un uomo ucciso oggi dalla polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Ancora un omicidio da parte dei maledetti poliziotti, i servi dei servi.

rimaniamo in diretta, 105.250 fornelli caldi, più che mai bollenti in questa serata e questa domenica 19 luglio, 21:34 minuti. Walter Bowden ai controlli, quel che resta della notte. Buon ascolto.

0: 21:39, Radio Blackout, quel che resta della notte, il nostro Walter. Io sono ancora qui, a breve andremo in diretta con Bologna, dal quartiere Pilastro, dove oggi è stato ucciso da uno sbirro Fakir Abderrahim, che era inerme, non, diciamo che forse la legittima difesa non se la possono giocare, ma tanto, la legge è dalla loro parte. E non a caso è stato approvato il pacchetto Meloni, un bel pacchettino per continuare a sostenere, tutelare quelle infami guardie, che altro che tenere in sicurezza le zone rosse della nostra città, uccidono. Questo fanno, ditelo anche ai vostri bambini, perché poi c'è anche tutto questo immaginario del poliziotto buono che bisogna, guarda, assolutamente distruggere. Non nel tuo caso, non penso nel caso di Ida, che salutiamo.
1: Ha affrontato l'anno scorso nel Ponte Radio, insomma, la questione assieme all'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, una tematica che a noi sta molto a cuore, quanto appunto in questi sempre di più le manifestazioni poliziesche vengano sponsorizzate anche con un occhio di riguardo verso i bambini, no? Ad esempio si parlava in quella diretta della presenza di Geronimo Stilton alla presentazione delle nuove auto della polizia a Roma, no, con le Lamborghini, tutte macchine a un certo livello. E comunque anche ci sono comunque anche dei docenti, dei presidi che propongono questo tipo di attività, quindi stiamo molto attenti a questo tipo di concessioni che non dobbiamo fare assolutamente a chi nella scuola pubblica vorrebbe far passare il mondo dell'esercito, quindi delle armi, della guerra, della repressione, della polizia, tutto quello che si frappone tra noi e il nostro progetto di libertà quotidiano, e farne insomma una versione così buona. Insomma, stiamo allerta sempre.
0: Belli questi momenti di stretching del DJ, Walter si è appena esibito.
1: Devo stare attenti qua con i due ventilatori incrociati, il sudore, l'età, è un attimo che parte lo
0: dici,
1: strappo.
0: A me lo dici, che, cioè, adesso, no, guarda, non lo dico per scaramanzia. Allo specchio
1: dentro ai bar. Però niente, visto che si parlava di Bologna, si parlava insomma di repressione, niente, volevo sentire questa traccia, Take for Dosis, che è un gruppo di quelli punk bolognesi anni 80, tipo gli Skiantos, però un po' più Vita da strada, il titolo di questo brano, che è quanto mai esplicito e puntuale, direi, questa sera. Le congiunzioni astrali hanno voluto che lo ritrovassi questa settimana, mi sono messo a fare ordine in un database infinito di tracce che poi scarico in maniera così seriale
0: ma questo è il problema di voi, che
1: compulsiva,
0: vi siete
1: oltre ai dischi, non mi basta,
0: io rimango sul CD e i vinili, perché è più controllato,
1: quindi niente, la facciamo ripartire da capo,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: poi
0: sì, sì,
1: vediamo di fare questa diretta, anche se nel senso, visto che tutte le volte che vengo ti dico Monica rimani, questa sera tiriamola un po' più lunga,
0: ci
1: così
0: siamo.
1: Rimani con me, 21:43 facciamo questa bella combo in assenza di Careca e Franziska di No Trip for Cats,
0: che salutiamo, miau.

0: Eccoci, Monica, ci dovremmo essere con la diretta.
1: Dovremmo essere in contatto con Bologna, buonasera.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Eccoci qua, ciao, grazie per questa diretta volante e grazie per il tempo che ci hai dedicato. Dunque, dove sei, dove ti trovi?
2: Allora, io sono nel quartiere Pilastro in questo momento, dove dalle 20:30 è stato chiamato per il momento un presidio di solidarietà innanzitutto con la famiglia, di vicinanza con la famiglia, di espressione di rabbia a questo punto anche,
1: certo,
2: delle persone che vivono e degli abitanti che vivono nel quartiere, perché oggi purtroppo abbiamo assistito a una scena raccapricciante, a una situazione pericolosissima che purtroppo si ripete troppo spesso, tra l'altro tragicamente è 25 anni da un altro assassinio di Stato e oggi a 25 anni di distanza ci ritroviamo con sotto gli occhi di tutti, tramite video girati dai vicini di casa, un altro assassinio di Stato. E circa intorno a mezzogiorno, l'una di oggi, c'era questo ragazzo Deraim che vagava, insomma è stato confusionale, chiedendo aiuto peraltro in quartiere, e ovviamente sono state chiamate da chi ha sentito, insomma, le urla, i paramedici e la polizia. Purtroppo la polizia è intervenuta prima dei paramedici. I paramedici, dal video che sta girando, si vede che stanno ovviamente in disparte, tra l'altro non si capisce la ragione di questo, perché appunto
1: sì,
2: il
1: assurdo.
2: Ragazzo continua a urlare aiuto, il ragazzo è a terra, ci sono continue richieste di aiuto, invece la sua richiesta di aiuto viene poi
1: non viene soddisfatta
2: il personale paramedico.
1: No, per niente. Parlavamo prima di indifferenza e questo episodio qui è raccapricciante anche per questo.
0: Tra l'altro, scusami, ciao, buonasera.
2: Ciao.
0: Dal video sembra quasi che questa situazione si sia svolta comunque sotto una palazzina, no? Il video è ripreso probabilmente da un balcone, si vedono dei garage, cioè si vede una città mezza vuota di la domenica di luglio, e cioè non si capisce un intervento di tale violenza per una persona che non sta facendo niente. Poi a maggior ragione dici anche una persona
1: che chiama aiuto, che
0: chiama aiuto comunque in,
2: sì, ma
0: in un momento
2: questo
0: di difficoltà,
2: non,
0: no?
2: Rispetto magari altri, scusami se ti interrompo, rispetto magari a altre situazioni, la gravità che si triplica perché questa persona non aveva commesso nessun reato.
0: Certo. Cioè,
2: questa persona era in stato confusionale in strada ed è, anziché essere stata soccorsa, è stata asfissiata, gli è stato sparato, dicono i testimoni oculari, lo spray al peperoncino in gola, ed è stata bloccata da 90 kg a testa di personale della Polizia di Stato, anziché essere soccorsa dai paramedici. Un'ulteriore cosa grave è che i paramedici, dal video, non sembra che tentino nessuna manovra di rianimazione.
0: No, esatto. Tra l'altro questo, non lo so, mi fa venire da pensare come comunque abbiamo visto in questi anni anche il ruolo della Croce Rossa Italiana, così colluso con la polizia. Basti pensare a come vengono utilizzati all'interno dei CPR in tutta Italia, che sono dei veri e propri collaboratori delle forze dell'ordine nella politica di sfruttamento.
2: Esatto. Oltretutto la famiglia raccontava che chi a un certo punto ha provato ad intervenire, a dire qualcosa alle forze dell'ordine, è stato zittito, allontanato, perché la modalità è sempre la stessa. I ragazzi che vivono in questo quartiere, che comunque è un quartiere costituito in prevalenza da case popolari e quindi c'è un'altra componente di seconda generazione, parla di continui controlli di polizia violenti, di continue situazioni di razzializzazione, di continue situazioni.
0: È una zona di periferia, scusa, perché non tutti noi conosciamo esattamente la planimetria di Bologna. cioè diciamo è un quartiere comunque come può essere un po'
1: di case popolari, ci dicevi giusto?
2: Sì, è l'ultimo grande stanziamento di IACP, cioè, quindi è l'ultima grande costruzione di ERP del bolognese ed è un agglomerato enorme di case popolari.
3: Ok, scusa.
2: La, diciamo che non è estrema periferia ormai, però comunque è un quartiere molto periferico che tra l'altro continua, segue la zona universitaria perché c'è San Donato e poi continuando sempre dritto c'è il pilastro. Oltretutto i ragazzi oggi al presidio raccontavano che il poliziotto che si vede nel video è il medesimo poliziotto che ieri ha fatto una identica manovra di atterraggio e di soffocamento a un altro ragazzo perché lo ha fermato senza casco in monopattino. Quindi sempre lo stesso soggetto, sempre la stessa manovra di questa pericolosità, perché oggi succede che se chiedi aiuto vieni spruzzato e soffocato nel più totale silenzio di istituzioni. E la cosa ancora più grave è che in questo caso assisteremo per la prima volta da quando è entrata in vigore alle conseguenze nefaste del nuovo decreto sicurezza.
1: Esatto.
2: Cioè, questo poliziotto oggi non è neppure iscritto nel registro degli indagati, perché non c'è l'iscrizione nel registro degli indagati.
1: Guarda,
2: perché il fatto è stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni, e questo è di una gravità inaudita.
1: Sì, ne parlavamo prima qui ai microfoni di Blackout e ricordavamo che appunto questo decreto tutela ancora di più le forze dell'ordine e le autorizza all'uso della forza e della violenza assolutamente in modo incondizionato, e ne abbiamo avuto l'esempio ancora oggi. Adesso la situazione com'è? Il presidio è, immaginiamo, molto popolato.
2: Allora,
1: arrabbiato.
2: Questa cosa è una cosa molto positiva, perché ovviamente essendo una domenica di fine luglio il rischio era che avendo la città spopolata non ci fosse partecipazione, invece c'è tantissima gente, ci sono veramente tante persone che si stanno spingendo attorno ai familiari, sono soprattutto le voci dei

0: in corteo. Le parole più toccanti sono state quelle della sorella, che vive anche lei una situazione di emergenza abitativa, però in un altro quartiere. Difatti è stata contattata dicendo che c'era il fratello che stava male, ma il tempo che è arrivata, così come altri amici di cui uno in comune mi ha detto, mi hanno chiamato dicendo che c'era lui che stava male, ma sono arrivato e quando sono arrivato lui era già morto.
1: E comunque il ragazzo ha anche insomma una famiglia, dei familiari nella stessa città e... Ci stavi dicendo?
0: Sì, ma oggi si diceva poi proprio questo, adesso, com'è, è come se fosse un fratello di noi tutti, perché l'ingiustizia è così evidente, lampante, così profonda, così, così violenta, che non si può non stringersi in un abbraccio collettivo, dare vicinanza e supporto alla famiglia, che oltretutto, dicevo, quando è arrivata è stata allontanata dalla polizia. E un'altra cosa grave che mi sono scordata di dirvi prima è che comunque il corpo è rimasto scoperto per ore in quell'androne del palazzo, cioè non l'hanno neppure coperto.
1: Di una persona appena deceduta, insomma.
2: Appena uccisa, sì. Non deceduta, perché poi anche qui adesso partirà tutta la retorica appunto della sicurezza, esatto, statale. Sei stata molto molto esaustiva e ci hai trasmesso attraverso lettere di blackout le emozioni, la rabbia e quello che insomma oggi è successo appunto a Pilastro a Bologna. Manda un abbraccio speciale, stretto, complice e solidale alla famiglia da parte di Radio Blackout. Siamo qui ancora per un po', quindi i microfoni sono aperti se ci volete chiamare o se volete mandarci dei messaggi, degli aggiornamenti.
0: Adesso vi posso dire che mentre io mi sono un po' allontanata per parlare con voi, sì, il presidio si sta avviando
2: muovendo
0: in corteo.
2: Bene,
0: vi saluto in questo modo, dicendo che appunto questo presidio si sposterà per le strade di questo quartiere cercando di urlare verità e giustizia, perché non è possibile che succeda che la gente viene assassinata per strada per mano dello Stato.
2: Assolutamente. Grazie. Sì, grazie a voi e ci risentiamo e buon corteo.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.

Is continuity whatever they are spun?

Ricapitoliamo qualche titolo. Con la parentesi Summertime, tema di George Gershwin, prima interpretato da Charles Mingus e la sua band, poi da Clara Rockmore, che ne suonava la melodia principale con il theremin. Ed ora ci siamo affacciati su una finestra trasparente, quella di Lino Capra Vaccina, Metafisiche del suono, ad introdurre l'arrivo dell'ingegner maestro. Andiamo avanti con gli ascolti magri sollazzi. Intanto scoccano le 22:30. Quel che resta della notte in diretta questa domenica 19 luglio 2026 in una città sempre respingente. Un saluto speciale a tutti gli occupanti e le occupanti del Mescal Squat. Questa torbida estate torinese.

ti ringrazio molto della cartolina che ho compilato. Speriamo che...

dan juga lupa.

much. Thanks, John. Yeah, thanks.

battaglia per farci rispetto. Il codino sta sempre a tirar, ma davvero spiegarmi non so, perché tutti qui ridere fo, perché tutti mi

per fortuna che non ha preso, perché vi ho detto che la cosa...

Nelson Lazzi molto silenzioso questa sera, però ci ha deliziato con dei mixage sauvage sui piatti grandi numeri. Ci avviciniamo alla fine delle dirette per questa serata sulle libere frequenze di Blackout, 23 in punto, scoccate. Allora andiamo a uscire un po' da tutti i vari tripponi con quindi questo ripiglio, questo pezzo di Cindy Lee.

questa sera non andrà in scena la messa in scena, e quindi ancora qualche vinile e poi lasciamo la bobina. Grazie per aver ascoltato.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

0: れもさ、
1: The world.

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.
6: Nazista di sinistra!

0: Prova. Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

what the hell.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

cinéma.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.